Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: travolgente, travolgente, seducente.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

conosci il paradiso, dimmi perché tremo. Vi guardavo in quella danza nel buio immenso, la guardavo in lontananza ed ero io l'alieno, perché stavo ancora chiuso nello xeno verso. Devo scegliere di uscire da questa prigione senza avere più ragione, abbandonando il senso. Se decidi di fiorire si fa

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: È il primo luglio, è luglio col bene che ti voglio. È arrivato luglio. Ebbene, siamo qui anche a luglio di quest'anno 2026. Naturalmente salutiamo le nostre radio, ma abbiamo il nostro solito programma con tutti i nostri eccipienti che vi faranno compagnia. E ad esempio avremo Marco, tra un po' avremo il ballo di Beppe, poi avremo i nostri colloquianti, chi si presenta, gli annunci finali, la poesia. E quindi Radio Blinco Blanco Atri in replica alle 7.30, Radio Teramo in replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV in replica alle 7.30, Radio Mare Italia e le altre radio, che saluta la nostra amica Angela, che è sempre con noi registrata, giustamente. Eccola qui, Angela, che saluta il resto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Cosa è successo che non parte il brano? Ma doveva partire un brano, non doveva partire, doveva partire un brano, però dice che non vuole partire. E eccolo qui. E tu come stai? Come sto? Io come sto? Sto male se non parte il brano. Allora, rifacciamolo partire gentilmente con un po' di musica.

0: Tanto abbiamo in linea anche già Claudia da Bologna, però ascoltiamo i messaggi propositivi di Marco, il primo, eccolo qua.
1: Dan Aykroyd, attore americano, ricordiamo la principessa Diana. Tanti auguri da Marco Roma a voi due, tanti auguri a voi.
0: Chissà come è la principessa. Buongiorno. Diana, voglio vedere.
1: Vorrei ricordarmi, l'amore vince sempre, vorrei ricordartelo, che tutto va così. Io sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma. E allora diamo anche il buongiorno alla nostra Claudia. Claudia, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a quanti si fossero posti in ascolto in questo momento. E spero che siano tanti, anche se non si fanno mai sentire, perché vabbè, sì, qui c'è una procedura un po' particolare, nel senso che nessuno rumore. Entra in diretta, ma comunque vabbè,
0: sì,
2: diciamo
0: ci sono tanti, non si
2: però fate sentire, perché io per esempio fino adesso ne conosco solo 5, vorrei conoscerne di più. Marco Roma, mi conosco Ernesto, Dennis,
0: quelli
2: Lucia,
0: che sono
2: tutti nel mio cuore, li saluto caramente,
3: barra di stato.
2: Però non conosco, fatevi avanti, io questa amica mia Mirella, che l'ho incontrata per la strada, che sì, abita a 1,5 chilometri da me, gliel'ho detto, lei all'inizio diceva che non riusciva a farsela dare con Alexa la trasmissione, ma sì, dico, Mirella, tu devi ascoltarla dalle 4:30 alle 7, no, perché il lunedì e il venerdì, perché se l'ascolti in altri orari, dopo non può interagire con noi.
0: Ah, non può interagire, però ascoltare può ascoltare sempre.
2: Vabbè, sì, ma ecco, che nella radio conta, in una radio del genere conta più parlare, perché sai chi c'è.
0: Certo,
2: perché tu magari li vedi attraverso i social, io che non sono una che frequenta. Quindi a un certo punto, non so, ecco.
3: WhatsApp, riduci finestra chiamata.
0: Allora, sentiamo Marco.
3: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sentiamolo Marco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Marco Roma.
4: Lo sapevo che c'era qualcosa di ritardo.
0: Perché c'è stato un problema tecnico all'inizio, perché non partiva un brano. E poi c'era Claudio Baglioni che non voleva partire stamattina.
2: Ma porca miseria, non si era svegliato.
0: Non si era svegliato, ma voglia che ho dovuto resettarlo, farlo e poi partire. Tu come stai?
2: Il caldo anche lui subisce. Ma tu lo sai che sono stata a stendere il bucato mezz'ora qui, che c'ho la mia terrazza meravigliosa di 50 metri quadri. Sono tornata dentro, perché insomma qua è presto, se la gente dorme. I mobili scotta
0: tutto,
2: non puoi toccare, è veramente è una cosa atroce. Sarei rimasta fuori, dopo dovevo parlare con voi, e se parlo da fuori poi tirano l'acqua,
0: sì, ti fanno la doccia, dai. Allora Marco, buongiorno.
4: Direzione Anzio.
0: Direzione Anzio, versione con viva voce in questo momento.
4: No,
0: sì. No?
4: Scrocchia?
0: Sì, scrocchia. Sì. Abbiamo. Devi sapere, Claudio, che il telefono di Marco, nonostante fosse l'ultimo ritrovato, l'iPhone 17 più Max,

0: Si chiama Andrea,
1: ma
0: in
1: perché
0: effetti.
1: è magro? Lo chiamano Spadino perché è magro?
0: No, forse perché.
2: No, no, è perché a Roma è un po' va di moda. Ci stanno tre di personaggi Spadino, quindi.
0: Ecco, quindi
2: Magro proprio no, perché è bello, bello in forma, quindi. Non è magro.
1: Allora forse è per questo, è un senso ironico.
0: Eh sì,
1: Forse
0: magari.
1: grazie a
2: No,
1: loro lo
2: no,
1: chiamano.
2: cioè, no, è magro, no, è magro.
0: Per
2: Non è
0: essere
2: grosso,
0: magro.
2: farà 75 kg, intorno a quelli che il peso
1: È
2: là.
1: in forma, sì,
2: Però
1: va
2: perché
1: bene allora.
2: va di moda proprio, ce ne stanno tre di Spadini,
1: Marco, chi
2: insomma,
1: sta
2: l'attore di
1: cercando in
2: Suburra, quello
1: Italia?
2: che ha fatto l'Isola, è lui.
0: Quello che ha fatto l'isola. Ha fatto l'isola dei famosi.
1: Marco, chissà se fra quintale pesa un quintale, lo conosci che fisico fra quintale?
2: Fra quintale non pesa un quintale, è cantante, quindi è normale,
1: Ma
2: diciamo.
1: non pesa
0: Non
1: tanto,
0: pesa
1: cioè,
2: tantissimo. No, no,
1: perché si
2: no, no, no.
1: chiama fra quintale?
0: Ma chissà, forse
2: Un bel
0: bisognerebbe
2: nome
0: chiedere.
2: d'arte.
0: Tante volte si rimettono i nomi così. Bene, allora
2: Beh, gli artisti sono così.
0: oggi siamo ad Anzio con Marco, eh.
1: Beh, beato lui.
0: E com'è il tempo?
2: Allora, oggi adesso 22 gradi,
0: Beh, insomma.
1: Ancora si sta bene.
2: luna piena,
0: Ah, luna
2: stelle
0: piena.
2: non le vedo, però porta
1: Bello.
2: comunque bello.
0: Bella.
2: Però da
0: Bene.
2: domani penso, forse un po' di pioggia porta qua a Roma.
0: Ah, domani, noi forse oggi. Allora, vediamo allora questa mattina i ragazzi cosa dicono.
2: Allora, loro la scelgo io
0: Sì.
2: perché praticamente non
0: Dormono.
2: si sono svegliati,
0: Non si svegliano.
2: dormono,
0: Sì.
2: purtroppo.
0: Allora, intanto salutiamo
2: Diciamo,
0: ATM, Tre Norme, Noi, le
2: allora
0: ricercatrici.
2: no,
0: Sì.
2: non l'ho scelta io il titolo della canzone.
0: Ma l'hanno scelta loro.
2: No, l'ha scelta Giovanna.
0: L'ha scelta Giovanna. Allora, va bene.
2: Sì.
0: Intanto salutiamo Ernesto, Denis, ricordiamo il nostro amico Francesco, il motociclista che ha perso la vita in questi giorni. Abbiamo promesso che lo ricorderemo sempre, perché ricordiamo anche le forze che ci danno una mano nel tenere l'ordine pubblico. Allora
1: No,
0: abbiamo
1: certo,
0: istituito
1: anzi, speriamo
0: questa
1: che
0: cosa.
1: ascoltino.
0: Qualcuno, sì, qualcuno a parte che ascolterà, ma questo Francesco era un nostro ascoltatore,
1: È
0: almeno
1: un
0: così ci
1: nostro fan.
0: diceva, era il nostro fan, così ci diceva la nostra amica che ci aveva segnalato. Bene, lo ricorderemo sempre, ci saranno i funerali in questi giorni, non so adesso
2: Allora,
0: quando.
2: era il poliziotto che è morto,
0: Sì, il
2: giusto,
0: poliziotto di
2: no? Sì.
0: Milano, di vicino Milano.
2: Sì.
0: Ecco. E allora lo mettiamo nei ricordi come Bemayas, come altre ATM, Trenord che fanno sempre dei servizi per noi. Bene, allora dunque, vediamo un po' di indovinare. Claudio mi aiuterà magari, vediamo.
1: Ma boh.
0: Vedi.
2: Allora, ridere di te.
0: Lo so
1: Dai.
0: questo.
1: Non l'ho
2: Tu
1: capita.
2: sei preparato? Secondo me già l'hai scoperto.
0: Ridere di te, ridere di te.
1: Ridere di
2: Secondo me sì.
1: te.
2: Già l'hai scoperto.
0: Sì, l'ho scoperto. Intanto io cerco di capire sempre se il tuo telefono mi può arrivare meglio.
1: Infatti arriva male.
0: Sì, arriva un
1: Ridere
0: po'.
1: di te.
2: Ok. Ma
0: Allora,
2: veramente sento
1: io non
2: scrocchiare
1: l'ho
2: pure il tuo, lo
1: scoperto.
2: sai?
0: Ah, senti scrocchiare anche tu, Mele.
2: Stamattina sì, stamattina sì. Non lo
0: Allora,
2: so perché.
0: scrocchiamo tutti e due allora.
1: Invece io ti
2: Dai,
1: sento
2: stasera
1: sempre
2: facciamo
1: benissimo.
2: le
0: No, Claudio arriva benissimo. È solo Marco che arriva. Un'altra arrivava bene quando aveva un telefono un po' più vecchiotto. Da che ha cambiato telefono, invece ci sta.
2: Vabbè, riprendo il 16 Pro Max.
0: Va bene, me lo
1: Dai, ridere di
0: prendo dietro.
1: te, ma tu hai googlato per scoprirlo?
0: No, no, no, io mi sono accorto che all'improvviso non arrivava più come una volta. E
1: No,
0: dico.
1: dicevo per ridere di te.
0: Ah, ridere di te dovrebbe essere un brano che ha a che fare con un colore?
1: Ah, no,
2: Sbaglio o
1: vediamo,
2: no?
1: no.
2: Vediamo un po'.
0: Ha a che fare con un colore? Uno dei cognomi più in voga in Italia dopo i Verdi?
1: Rossi?
2: Bravo, bravo. Ma
1: Vasco Rossi,
2: allora,
1: bravo Vasco Rossi!
2: Ma Giuseppe, quando ho detto ridere di te, ha fatto un'affermazione che l'ha scoperto subito, io l'ho sentito a pelle proprio.
0: Ah, l'ho sentito subito.
2: Allora, all'inizio lei aveva scelto

0: Gabri, però ho detto Gabri è troppo. E tu ridere di te, forse no, invece sì.
1: No, lo sappiamo. Allora, Marco, ci sentiamo. Anzi, abbiamo detto di Spadino. Sì, sì, abbiamo detto già di Spadino. Ci sentiremo intorno alle 5:15 con entrambi. Te, Marco, ti chiamerò con un altro numero, vediamo se gracchia meno. Giustamente.
0: Proviamo.
1: Va bene, a più tardi per il resto. Allora,
2: Vasco
1: Rosso, sì, Vasco Rossi, ridere di te. Va bene, a più tardi, ragazzi.
2: Okay. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Ah, buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
1: Luciano.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina non hanno messo la solita sigla, non ho capito perché. Ti hanno svegliato, però hanno messo questa sigla di campioni. We are the champion. E abbiamo il campione d'inverno. Buongiorno, caro campione.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Un campione molto raffreddato, vero, vero?
2: Beh, sì, il periodo è questo, insomma.
1: Hai visto, fino a, insomma, nonostante medicine ed altro, vi ricordo quando stavamo gareggiando l'altro ieri, sabato, insieme, insomma, hai dovuto prenderti sta gioco e medicine. E allora, com'è andata l'altro ieri? Vogliamo raccontare alla fine che ci siamo tutti sparati 11 partite uno contro l'altro alla fine.
2: Sì, no, guarda, è stato emozionante per me e poi insomma, è stata una soddisfazione enorme perché mi ha ripagato insomma, di tutti gli allenamenti fatti.
1: Certo.
2: Quindi bene, bene, bene.
1: Una chicca la vogliamo dire che eravamo a tavoli insieme in questi giorni, sì.
2: Quindi,
1: a tavola con i campioni, con l'allenatore.
2: Eravamo a tavola non solo intorno allo showdown, ci sfidavamo allo showdown, ma anche a tavola da pranzo.
1: Diciamo che l'alimentazione poteva essere un po' meglio, però insomma dobbiamo accontentarci.
2: Dai, ci accontentiamo.
1: Ecco, poi c'era anche il vostro allenatore Nicola, proprio a fianco a me, Nicola Sant'Agata.
2: Sant'Agata. Sì, sì.
1: E il nostro amico Angelo che abbiamo avuto qualche mese fa in onda qui, che ha raccontato la sua vita e le altre cose. Avevamo anche la signora Anita, la garibaldina Anita, insomma, e poi c'era il mio allenatore, poi c'erano Sonia del Milano, Marco del Milano e altri. Eravamo tanti, ci siamo divertiti, abbiamo visto questo campionato in modo bello. Naturalmente ci ritroveremo ancora e questa mattina stiamo festeggiando il tuo primo posto per quanto riguarda il campionato con nessuna sconfitta, che non succede mai quasi.
2: Ripeto.
1: Ma che ci hai messo alla porta? Ci hai messo una saracinesca, insomma.
2: Diciamo che le aspettative sono andate ben oltre le aspettative, perché neanche io immaginavo una cosa simile, però ripeto, sì. Vuol dire, cioè, questo mi ripaga degli allenamenti che facciamo, ripaga del lavoro di Nicola e insomma siamo tutti euforici, ecco. Questo ci fa andare avanti e ci fa allenare ancora meglio e quindi sarà difficile per voi batterci, dai.
1: Vabbè, io non ci penso proprio, io sono molto più vecchio, tu sei più ragazzino, dai. Vabbè, comunque è bello giocare, anche quando si perde con un campione è sempre bello giocare.
2: Sì. Poi alla fine ci divertiamo, dai.
1: Certo. E il tempo, dice la Denise, che è finito. Ha girato già due volte We Are Champions e ancora ti dico grazie campione per questa mattina che sei stato con noi e torna ancora presto con noi. Grazie Luciano.
2: Senz'altro, grazie.
1: A presto, alle prossime. Ciao Luciano.
2: Ciao Giuseppe.

Sono Andrea Pinto, poeta, scrittore e cantautore. Il mio percorso artistico si muove tra le pagine dei libri e i versi di poesia, ma c'è un momento in cui la parola scritta non basta più e ha bisogno di farsi suono, di vibrare nell'aria, di confondersi nell'eterno immateriale della musica. Quello che state per ascoltare non è solo una canzone, è un passaggio necessario, è un ritorno alla consapevolezza dopo una lunga notte dell'anima. Se volete approfondire il mio percorso artistico potete trovarmi su internet, sui social e sulle principali piattaforme di streaming e all'interno del circuito May Audio Coop e Radio Coop, come Andrea Pinto, poeta, cantautore. A questo punto vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

E questo è il primo giorno di primavera, l'ultimo giorno di primavera, no, il primo giorno di primavera con Massimo Galantucci.

Sono Raffaele Rubino, sono un cantautore di Pescara, ma sono anche un poeta. Infatti ho pubblicato una silloge dal titolo Il tempo è un poeta e sono anche uno scrittore perché ho vinto con il mio romanzo La stanza d'albergo il primo premio a un concorso nazionale che aveva come premio appunto la pubblicazione di questo romanzo. La mia musica nasce praticamente con me perché già dall'età di 5 anni ho iniziato a studiare la chitarra classica, entrando poi al conservatorio di Pescara. Ma la mia esperienza musicale non si è voluta limitare soltanto alla musica classica, ho iniziato infatti poi a scrivere canzoni e brani strumentali di mia composizione, iniziando a spaziare anche in generi diversi da quello classico, come per esempio la bossa nova, il cantautorato più classico, la canzone teatro, fino ad arrivare anche al rap e un pochettino ad avvicinarmi alla musica urban. Insomma, la mia arte mi rappresenta perché è poliedrica, proprio come me, che sono anche uno sportivo, sono stato anche giocatore di pallacanestro a livello semiprofessionistico, militando tra la B2 e la C1. Vabbè, dai, non mi dilungo oltre, vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosa. Ciao!

0: Ed eccoci qua, abbiamo in linea, Claudia, buongiorno Claudia.
1: Buongiorno.
0: E il peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno. Come pizzica.
0: Pizzica? Peperoncino pizzichi?
1: Pizzica.
0: Peperoncino pizzica.
1: Non ti sento però.
0: Come non lo senti?
2: Io sì, io benissimo.
1: No. Ah, ecco, adesso sì, sì, prima no.
2: Non stava a parlare.
0: Se non stava a parlare, come sa?
1: Io ho un po' di domande da farti, eh.
0: Al peperoncino?
1: No, non a peperoncino, no, perché adesso peperoncino lo mangerò prima o poi, adesso è caldo, un attimo.
0: Ecco, sì.
1: No, ti devo chiedere delle cose. Questi ragazzi che tu presenti,
0: sì,
1: queste nuove leve, diciamo, che si affacciano al canto,
0: sì,
1: sono tutti non vedenti, disabili?
0: No. Sono persone
1: perché ho sentito quello lì, che quel Raffaele Rubino,
0: sì,
1: che ha fatto, che è stato
0: Rosa,
1: campione di pallacanestro, eccetera.
0: Sì, sì.
1: E io volevo chiedere, speriamo che posso leggere quel romanzo di cui ha vinto il premio nazionale, mi incuriosisce, la stanza d'albergo era intitolato.
0: Ah.
1: E poi volevo chiedere quella intervista sullo showdown,
0: sì,
1: è roba vecchia o roba da adesso?
0: È roba vecchia.
1: Ah, mannaggia, io che volevo subito chi era quello, perché non avevi mica detto come si chiama,
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: hai detto campione, Luciano. Ma non hai mica detto chi era e chi non era, e noi, sì, che ne sappiamo chi era.
0: Si chiama Luciano Florio, sì, l'abbiamo detto.
1: Ah, Gloria si chiama?
0: Florio.
1: C'ha un cognome che è un destino, allora.
0: No, Florio, non Gloria.
1: Ah, Florio, ma Dio mio,
0: no, comunque...
1: Florio, quello del Marsala Florio, va bene,
0: Allora, scegliamo un brano così, oppure raccontatevi qualcosa che io cerco Marco. Anche perché Marco...
1: Racconta, che mi racconti, perché tu hai detto che stai a Genova, eh?
2: Io sì.
0: Io chiamo,
1: raccontami.
0: Intanto chiamo Marco io, quindi non lasciate vuoti perché altrimenti si staccano le radio.
1: No, va bene, che tutto più mi metterò a recitare la mia poesia che ho composto nel lontano 1992.
2: Ecco, faccio l'ascoltare.
1: Sai che ho composto una bellissima poesia anch'io e ha vinto come primo premio di essere pubblicata sul Resto del Carlino a Bologna, perché c'è una, come si dice, un concorso nazionale che si intitola il Premio Panchina. Il Premio Panchina riferito a quei poeti che non sono tanto modesti, ecco, che sono poeti in erba, eccetera. La panchina era inteso proprio come uno stato di cose che è in attesa di gloria, diciamo, di questa gente. Allora mi hanno pubblicato su questo giornale in un giorno su questa poesia che era intitolata La panchina, che era nata. Oh, dimmi fin quando devo parlare, mi tacerò,
2: No,
1: dimmi qualcosa, Ernesto, dimmi qualcosa.
2: Faccela sentire.
1: Parla, perché se no gli rientra.
2: Declamala, recita sta poesia.
1: Ti sento malissimo.
2: Lo so, perché lui mi mette sempre.
1: Ecco, ma forse ecco. Ma che cosa eri in viva voce?
2: No.
1: Ah. Vabbè, forse ti devi ancora svegliare, giustamente.
2: No, sono sveglio da un pezzo.
1: Non so da quant'è che sono sveglia, guarda, perché è un caldo atroce qua. E poi c'è le cicale che incombono.
2: Ti ho detto, Claudia, recita sta poesia, faccela ascoltare. Mm. Claudia.
1: Eccoci, che no, perché dice che il bianco non va bene. In gergo il silenzio radio si chiama bianco. Vedi quante cose che so io. Mi piace, cioè io vorrei fare radio, ma non occuparmene io, perché è un impiccio ma mai visto. C'è un sacco di cose da fare, devi essere svelto di mano, svelto di testa, svelto di tutto, per stare nei tempi, perché la radiofonia ha dei tempi che tu devi regolare, non puoi dilatare, perché altrimenti non salta tutto il palinsesto, diciamo. E quindi questa cosa, cioè uno è sempre stressato, che sta a sentire quando deve fare una cosa, aspetta che devo fare di qua, aspetta che devo fare di là,
0: Oh, invece... ho rintracciato Marco, col quale abbiamo fatto una mini prova.
1: Ah, bene, bene.
3: Ecco, Marco, sì, ma Claudia non mi sente, non capisce quello che le dico. Sono tre ore che le dico, recita sta poesia.
0: Ah, dice che devi recitare la poesia.
3: Però...
1: io avevo raccontato l'antefatto. Avevo raccontato l'antefatto che ho vinto questo premio che si intitola. Siccome il premio era intitolato un premio panchina, perché era riferito ai poeti che erano in attesa di gloria, erano diciamo su questa panchina ideale. Allora invece io che ho fatto? Io ho dedicato una poesia alla panchina del mio paese.
0: Sì.
1: Io sono romana, ma i genitori miei sono marchigiani. Di un piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno che si chiama Cervara e adesso ormai è 4 abitanti.
0: Ah, pochissimi. Allora Marco...
4: È proprio marchigiana allora.
0: È marchigiana d'origine, sì.
1: Sì, sono nata a Roma, ma provengo dalle Marche.
0: Ecco. Bene, allora vogliamo sentire com'è sta poesia oppure mandiamo un brano?
1: Ci provo, perché adesso la dico a memoria.
0: Sì, sentiamo sta poesia.
1: Allora, è intitolata appunto La panchina del benvenuto.
0: Sì.
4: Ma chi l'ha scritta?
1: Allora,
0: lei è Claudia.
1: Okay. Sono io. Quindi in radio tutti si vogliono cimentare con le poesie, sa perché?
0: Vabbè, allora, siamo qui.
1: Fuori del cancello della casa a vita... C'è una panchina che il viandante invita a riposare le sue stanche membra, perché quel posto un paradiso sembra. Il caro nonno, tanti lustri or sono, fece con le sue mani questo dono, perché voleva sempre avere intorno gente per conversare tutto il giorno. Cervara. Poco tempo e poca storia, a quanti resterai nella memoria? A me piace pensare a una panchina che sulla sommità della collina accoglie tutti con un bel saluto dicendo cordialmente benvenuto.
0: È una bella panchina allora, una panchina.
1: perché poi anche questa poesia, l'antefatto dell'antefatto è che mi prendevano in giro perché dice tu fai poesie su qualunque soggetto. Quindi, allora dice, vediamo se sei capace di fare le poesie su
0: sugli
1: una
0: oggetti, in questo caso sull'oggetto.
1: No, quindi in questo caso è un oggetto,
4: panchina,
1: ma questa panchina esiste veramente fuori dal cancello di casa mia, da Cervara, che sto vendendo tra l'altro, forse ve l'avevo anche detto, non me lo ricordo. Comunque questa casa è una casa bellissima che dovrò vendere perché... I figli non ci vanno, mia figlia non ci va, la figlia dei figli di mio fratello non ci va, e rimane una cattedrale nel deserto.
0: Con la panchina. E ci sarà la panchina. Ci sarà la panchina comunque.
1: Sì, la panchina rimane. Questa è stata fatta proprio da mio nonno. Questa panchina che lui gli piaceva di fuori dal cancello, passavano tutti davanti. Era una strada particolare. Questa strada dove passava la mia panchina, che era il sentiero che percorrevano le bestie da soma, pensa, quindi ti parlo della preistoria, e tutte le persone che avvenivano a cavallo.
4: Di casa, la togli, la porti dentro casa?
0: No, la panchina ormai rimane lì, è un...
1: No, quella sta lì.
0: Che fanno?
4: No, pensavo che la portavi a casa, dico, quando come souvenir.
1: Ah, sì.
4: No, puoi farlo se vuoi, puoi farlo.
1: Però ragazzi vi sento tutti un po' lontani. Voi mi sentite bene?
0: Sì, noi sì, ti sentiamo bene.
1: Ma ci aspetta.
4: Allora, secondo me ognuno fa quello che vuole dentro casa, perché un mio amico ci ha messo la moto dentro come souvenir. Ci ha messo una Ducati Monster da collezione dentro la sala. Col cavalletto gli ha messo la moto. Lei potrebbe mettere la panchina.
1: Lo potrei mettere in terrazza qui da me, che c'è una terrazza grande. L'unico problema, Marco, è che questa panchina è stata fatta da mio nonno
0: in cemento.
1: Attaccata. No, magari non è neanche in cemento. È una sorta di palanca che serviva una volta per fare i ponteggi. Una volta i ponteggi erano in legno per fare i fabbricati. Se vi ricordate. Vi ricordo, voi non ve lo potete ricordare. Comunque anticamente, anziché i palazzi venivano costruiti non coi tubi innocenti come si fa adesso, proprio facevano una sorta di armatura prima di costruire il palazzo, e facevano chiamato banchinaggio, lo so perché mio padre ha fatto il carpentiere, quindi questi termini li conosco, e facevano proprio tutta una serie di impalcature Ma forse in qualche posto c'è ancora, magari per in posti dove le costruzioni sono modeste e dove non può, non si può permettere uno di fare, di pagare un ponte.
4: Tu fai una cosa, magari... prendi la panchina, la porti in sala da te in casa e ci scrivi sulla la tua poesia sulla panchina, quella che è fatta in legno. Come souvenir,
0: come ricordo. Bene ragazzi,
4: sì, come ricordo.
0: Dobbiamo scegliere un brano perché male. È tanto che stiamo parlando, quindi scegliamo un brano.
4: No, solo una persona parla sempre, vabbè, e non ci fa parlare a noi, quindi.
0: Scegliamo un brano.
1: Facciamo finta che è una talk radio.
4: Ma scusa,
1: no?
4: Claudia, no. Ma non devi stendere i panni?
0: Ancora no.
1: Ah, oh, l'ho già stesi, tu non hai sentito perché non
4: devi stendere l'altra volta, per favore.
1: Vabbè,
0: allora.
4: Capisci,
1: è un modo elegante per mandarmi via, tolgo
0: subito
4: il disturbo. No, no, mi per carità, ma ci mettere altro. No, scherzo. Lo comando io.
0: L'importante è che si parli. Allora, dunque, chi sceglie il brano di voi tre?
4: No.
0: Chi sceglie il brano?
4: Sceglie Marco, non ha parlato dai. Mai, purtroppo.
0: Marco sceglie il brano o Peperoncino o Claudia?
1: È Peperoncino, dai. Peperoncino. Scegli Pepe.
4: Comanda Claudia, peperoncino, dai.
0: Peperoncino? Tra l'altro...
1: Sei addormentato.
4: Tra l'altro... È per colpa di Claudia, vedi qual è il problema, di far parlare peperoncino.
0: Mi hai fatto addormentare.
4: Se tu parli troppo gli altri non parlano, è un casino, così la radio.
1: Esatto.
4: Ecco, se tu parli troppo è finita.
0: Peperoncino vai.
4: Panino e peperoncino di più.
0: Peperoncino.
4: Sai che non ho mai parlato di peperoncino, purtroppo.
0: Dopo la panchina.
4: Sta addormentando.
5: Sto andando a pigliare le caramelle della mattina.
0: Ah, sto andando
4: la panchina.
0: La caramella della mattina del peperoncino, invece il brano che sceglie il peperoncino qual è? La panchina. Sapete che c'è un brano che si chiama La panchina?
5: Sì. Ma io sono più marittimo, la panchina è roba di attesa, non è sì. Come mi piace. Io comincerei, ragazzi, stamattina con un bello champagne.
0: Bene, siamo con champagne.
4: Bravissimo peroncino. champagne
0: di Peppino di Capri,
1: ecco, bravo. Benissimo.
0: E questo qua che arriva con, mi pare che sia quello dal vivo, eccolo qua che arriva.

0: E il buon Peppino, che ormai insomma ha una certa età, è poverino.
1: Beh, però se li porta bene. Io volevo dire, io ti sento lontanissimo e quando sposto il telefono dall'orecchio non mi va in viva voce in automatico come fa sempre. In che modalità mi hai chiamato?
0: Modalità telefono.
1: No, mi hai chiamato in WhatsApp o normale?
0: No, no, normale, normale.
1: E allora strano, guarda, non mi...
0: Non saprei.
1: A te ti sento discretamente, Marco così così, ma Peperoncino addirittura lo sento solo le sillabe quando fa poco, ma vabbè, comunque questo è marginale.
0: Ecco, il Peperoncino è pure uno dei più alti.
2: È perché mi tratta male sempre, ovviamente adesso, sempre...
0: No, è perché magari lui si mette più lontano, c'è tutto da mangiare.
2: No, sono vicinissimo.
3: Io il Peperoncino lo sento benissimo. Forte e chiaro.
0: Claudia la senti forte e chiara, pure sì.
3: Non fa niente, basta che lo sento io, Peperoncino. Amico mio, Peperoncino.
1: Vabbè, allora dopo Marco vorrà dire che tu mi fai la traduzione se io non lo sento, che gli fa?
0: Vabbè, gli traduco.
3: No, mi dispiace, te la fa Giuseppe, più bravo. Io diciamo, non tanto, quindi Giuseppe è più culturato.
0: Allora, noi abbiamo sentito sta panchina, abbiamo letto sta poesia della panchina, abbiamo ricordato. C'è anche un brano di Peppino Di Capri, mi pare che si intitoli La panchina proprio, quindi...
1: No, non l'ho mai sentito.
2: Mettiamolo.
0: Allora lo cerchiamo, perché giustamente... Però ragazzi, abbiamo... non possiamo dimenticare il nostro amico Dennis, no? Sarà il nostro cuginetto.
2: Cuginetto, certo, vai. Eccomi.
0: Dobbiamo prima pensare a Dennis un attimo, sennò poi arrivano, sono già le 5:30 passate. Allora io direi di cercare Dennis un attimo, lo cerchiamo intanto, perché Acrobat addirittura.
1: Senti che musica.
0: Eccolo qua. Allora, abbiamo trovato il nostro amico Dennis, lo inseriamo.
2: Eccomi.
0: Eccolo qui. Gli cerchiamo lo spinotto per Dennis, in modo che lo possiate sentire tutti quanti voi. E poi sentiremo i suoi 2 minuti di saluti, cioè...
4: Messaggio vocale, ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
4: Componi messaggio, fotocall, condividi media. Messaggio vocale, durata 1:59, 30
0: secondi.
5: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua. Che arriva, sta arrivando.
6: Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis.
0: Sempre Dennis.
6: Un grande salutone a te, Giuseppe, anche in questo mercoledì mattina. Naturalmente qua fa sempre caldo, sempre afa, ecco. Bene, dai. Comunque saluto i tuoi ascoltatori, ascoltatici in ascolto, e saluto tutte le persone che appunto saranno con te a dialogare come ogni mattina, dal primo all'ultimo. Un saluto, va bene, dai, in particolare al Peperoncino, capitano Marina, Marco Roma, Lucia, a Claudia mi pare, a Gina, e chi è che manca? Saluto anche Stefano Manenti, saluto Ernesto, saluto, beh dai, un po' tutti, non riesco a ricordarmi se manca qualcuno. Comunque, bene, Claudio, se non l'ho detto, mi pare.
0: Claudio due volte l'ha detto invece.
6: Dai. E allora, io questa mattina.
0: Sì, questa mattina.
6: Non so se è un brano, sì, di qualche anno fa.
0: Sì.
6: Comunque, io ti richiedo un brano di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che si intitola
0: It Parade.
6: Sì. Bene,
1: esatto.
6: Allora ti ringrazio, rimango in ascolto, naturalmente noi ci sentiamo alla prossima e ancora un saluto a tutti.
0: Va bene, ci sentiremo venerdì. Allora dunque, secondo te Marco è un brano nuovo o vecchio sto Hit Parade di Morandi e Amoroso?
1: Nuovissimo è questo.
0: Ah, lo dici tu, lo dice Claudio.
3: Allora. Questa qua comunque è nuova, è recente.
0: Ah, allora dovrebbe forse darcela anche.
3: È recente, sì. E negli ultimi anni loro hanno cantato spesso insieme Alessandra Amoroso con lui.
0: Sì.
3: Sì, hanno
0: Parade, Morandi e Amoroso, vediamo se ce l'ha subito.
3: Ma lei, penso, lui è stato pure nei colpetti di lei, qualche l'ha ospitato, insomma.
0: Hit Parade, Amoroso e Morandi. No, no, non ce lo dà. Dobbiamo cercarlo manualmente, perché ha detto riproduce Claudio Morandi,
1: ecco,
0: così.
1: Cercalo manualmente, dai, qualcosa fallo pure tu.
0: Cerchiamo.
1: No, digita, che... digita.
0: Digitiamo.
5: Comunque il concerto dell'altra sera di Tiziano Ferro, c'era Achille Lauro con lui.
0: Ah, c'era anche Achille.
5: Sì, sì, come ospite.
0: Sì, ormai si ospitano un po' a vicenda, no? Allora, abbiamo detto...
1: Allora. Dove ha cantato? Al Circo Massimo?
5: All'Olimpico.
1: Ah, all'Olimpico. Non sono molto aggiornato sui posti dove vanno a cantare. Io sto pensando solo a Vasco Rossi, che l'anno prossimo dobbiamo comprare i biglietti che escono...
5: Allora, l'anno prossimo Vasco fa il Giubileo. Allora, 77, esatto. 1977, 2027, 50 anni di carriera. Ah. Quindi lui invece di fare una data unica, come ha fatto ultimo, che è pericoloso,
0: sì.
5: Lui ha scelto Roma come città d'Italia, allo Stadio Olimpico,
0: sì.
5: E ha scelto 10 date, non tutte consecutive, ma quasi. Quindi ci sono circa sulle 800.000 persone.
0: Ah, 80 per 10, giustamente 800.000.
5: E quindi noi ci saremo, io e Giovanna, 15 giugno.
0: A giugno del 2027.
5: Sì. 27. Io ho già preso
0: i biglietti.
5: Vabbè, dovrò prendere forse chi le lavora un giorno. Non so io.
1: Poi Marco, intervistano per la radio.
0: Eccolo qua il brano di Amoroso e Morandi, eccolo qui.

0: abbracciarci, ma in fondo
1: e questo è dei Rama, si sente da come fa le sue canzoni un po' così, che è partita subito dopo. E noi siamo qui in diretta e ecco qua, chi è un eco che arriva in una delle telefonate. Allora, dunque, siamo qui sempre con Claudia, con Peperoncino e con Marco Roma. Sono le 5:40 e stavamo parlando della panchina. Dovevamo sentire anche
2: che questa canzone, scusa, apro una parentesi,
1: sì, apriamo
2: il Parade.
1: Sì.
2: Il Parade è stata, diciamo così, ispirata alla vecchia trasmissione di Lelio
1: Luttazzi.
2: Hanno intervistato Gianni Morandi, l'ha detto, ha raccontato un po' la storia di questa canzone, così, tutto così. Volevo dire questo.
1: Bene.
2: Continua pure.
1: Allora, sentiamo Marco cosa sta facendo di bello ad Anzio oggi, com'è il tempo e abbiamo montato già la struttura?
3: Sto montando la struttura sotto, diciamo, prima di appoggiare le cose. E temperatura fa caldo, però il cielo sembra bellissimo, anche se porta a fine giornata venti, abbastanza forti. Domani da noi qua a Roma porta temporali comunque, la mattinata.
1: Mannaggia.
2: Aspettando domani.
1: Peperoncino cosa dice del tempo? Peperoncino si è perso, non so.
2: No, si è addormentato pure. No.

0: Un'altra
1: no, forse da prendere qualche altra cosa da mangiare, oppure la... però ci dovrebbe essere, altrimenti richiama quando non...
0: Io mi sono stesa su...
1: Peperoncino?
2: Eccolo qui.
1: Dov'eri? Che ti eri assentato? Dove eri andato?
2: Sapesse.
1: A prendere una caramella.
2: Sì, ma di quelle di, perché mi avete interrotto prima e non avevo preso tutto le pastiglie mattutine.
1: Quelle per mantenere la vita, insomma, pastiglie di
2: pressione. Esatto.
1: E quindi anche oggi un altro giorno. Tra l'altro sappiamo che tra due giorni il peperoncino
2: invecchierà.
1: Compierà gli anni.
2: Esattamente.
1: Ecco, noi...
0: Quando fa gli anni? Perché di venerdì 15
3: quando fa il compleanno?
1: Venerdì.
3: Quando fa il compleanno, peperoncino?
1: Venerdì 3 luglio.
2: Venerdì 3.
3: Ah, allora ci facciamo gli auguri.
1: Sì, poi lo chiameremo, tanto quel giorno lo sveglieremo lo stesso.
3: Gli facciamo gli auguri.
0: Lo sveglieremo di proposito. Facciamo,
3: allora io voglio cantargli happy birthday in inglese a lui venerdì.
1: Io
3: mi preparo, canterò happy birthday per lui in inglese.
1: Ecco, a proposito, stamattina hai parlato di Diana, perché l'1 luglio? Diana, che è successo? È nata l'1 luglio, che è successo? Perché, come mai hai fatto gli auguri a Lady Diana?
3: Perché comunque viene ricordata oggi.
1: Ma perché? Scusa, che ha fatto? Ha fatto qualcosa?
0: No, è morto il 28 agosto.
1: No, morto il 31 agosto, mi pare.
0: 31, sì, una roba così.
1: Invece no, forse...
4: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Chi è che ha il Wi-Fi deboli? Qualcuno di voi?
2: Sì. Attivazione cellulare.
1: Qualcuno ha i wifi deboli, diceva attivazione cellulare. Vabbè.
3: È arrivato in ritardo, a me lo sai, strano.
1: Cosa è arrivato in ritardo?
3: Mentre parlavi, arrivava come doppia, la voce doppia e ripeteva due volte, come se... Non lo so, vabbè. Si sente bene.
1: No, si sente benino. Allora, dunque, quindi nasceva forse la Lady Diana il primo luglio oppure...
3: Sì.
1: Ah, è nata il primo luglio, quindi.
3: Sì, sì.
1: Ah, ecco.
3: Io stamattina ho ricordato la sua storia, veramente brutta, proprio, mamma mia.
2: Se n'è andata a cercare, peggio per lei.
1: Vabbè, cercare, ognuno cerca di non cercarsi. Poi...
3: Come la pensi, Peperoncino, per la sua morte? Cosa pensi?
2: Che lei se n'è andata a cercare. Sono sempre belligeranti in qualche modo gli americani con inglesi da una parte
0: e
2: gli arabi dall'altra. Capisci che questa qua si va a prendere un arabo.
3: Ecco. Era brutta storia comunque.
2: Con tutti gli europei che ci sono, andata la pesca che poteva cercare, no, va a prendersi un arabo. Ti pare che il futuro re d'Inghilterra potesse avere
1: proprio un arabo? Ecco. Cosa ci chiedeva Claudio invece?
0: Chiedevo se tu eri a Bologna quando hai fatto quell'intervista con i campioni dello showdown.
1: No, era a Potenza, mi pare, credo. No, era a Potenza.
2: Però Peppino, devi migliorare un po', perché lei non mi ascolta e mi interviene sopra, capisci?
1: No, ma lei ha fatto una domanda diversa proprio.
2: Sì, ragazzi, però mentre stavo parlando, quindi vuol dire che non mi ascolta.
1: Non gli è venuto in mente di chiedere.
0: Infatti mi sento male. Io veramente, Peperoncino, lo sento.
3: Non ascolti Peperoncino, non ti interessa di lui, allora, sì. Ha ragione.
1: Il Peperoncino arriva benissimo, arriva a fondo scala il Peperoncino.
3: Scusa, devo prendere le parti del Peperoncino.
0: Allora vuol dire che io arrivo male, perché io sento Marco, lo sento bene, te sì e lui no.
1: Me mi sentite tutti bene perché sono al microfono principale, voi siete tutti...
2: Sarà meno quello.
3: Se no. Identico.
1: Se non sentite me vuol dire che non sentite proprio niente.
3: Io voglio lo stesso microfono, te tavolo con la stessa cuffia.
1: Bene ragazzi, sono le 5:40. 5:47:17, prima dell'ora tripla. Dovevamo mettere il brano alla panchina di Capri, di Gagliardo.
0: di Capri.
1: Sì,

0: Beh, diciamo poteva essere anche la panchina di Claudia a questo punto.
1: Ma
0: questa.
1: mai sentita, guarda, è la prima volta che la sento, la prima volta. Strano, perché insomma di Peppino Di Capri ne conosco parecchi, questa qua proprio non me l'avevo mai.
0: No, io ho visto, parlando della tua poesia, ho scoperto che esiste una panchina.
1: Esatto, infatti. Adesso dopo me la cerco su YouTube, poi me la salvo fra i
2: Ma più che
1: preferiti.
2: altro, più che la canzone devi cercare e devi dedicarti a quella panchina, non perderla e portarla in casa, secondo me, come ricordo.
0: La panchina, cioè devi staccare la panchina da dove era lì fuori.
2: Ma io non scherzo, tanti hanno i souvenir in casa così. Un mio amico
1: sarà
2: ha una Ducati Monster, una moto, un
1: fatta in
2: Sano,
1: un
2: l'ha messo sul
1: determinato
2: tappeto.
1: modo,
0: Che non si può
1: sarà
0: togliere.
1: un'impresa, perché è proprio fatta proprio rudimentale. Quindi non so se potrà essere una roba così.
0: Tolta.
1: Invece la panchina ce l'ho qui in terrazza da me, quella è una panchina vera.
0: Però quella non è del nonno, quella non è del nonno.
1: No, infatti quella no, quella no.
0: Quella
1: Ma quella del nonno è intrasportabile.
0: Quella è la panchina del
1: Che, si
0: nonno.
1: stava, sai che ci stavano, allora sopra c'era un prugno selvatico.
0: Sì.
1: E poi dietro alle spalle di questa panchina, la panchina praticamente poggiava su una staccionata, diciamo, che è fatta sempre con l'erba rudimentale, sempre fatta con il legno. E in quella panchina, guarda, come minimo

0: chiedevamo in otto, perché era lunga. Dopo, chiaramente, se si voleva fare una conversazione bisognava sederci magari qualcuno davanti, certo, o due o tre, insomma, si spostavano, ci mettevano delle sedie davanti, eravamo tutti in fila a sedere là.
1: Era una panchina, una grande panchina.
0: Esatto.
1: La panchina della gioventù era...
0: Esatto.
1: La panchina della gioventù. Bene ragazzi, sono le 5.53 e 37 secondi, siamo verso l'ora tripla. Che
0: allora
1: ci canterà Marco, sì. E poi sceglieremo ancora un brano e poi insomma avremo...
0: Ce la facciamo forse.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, non abbiamo... Non c'è, siamo un po' elastici, insomma. Il peperoncino, come ogni mercoledì, andrà a fare la barba, vero peperoncino? Abbiamo cambiato il giorno.
0: Abbiamo... Ma tu la fai di mercoledì, capito?
2: Lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì. E domenica, no? Domenica no. Quindi adesso sentiremo l'ora tripla e poi non so chi sceglierà il prossimo brano per il saluto.
0: Lo sceglierò io, dai.
1: Allora, perfetto. Allora, intanto tu ci pensi e con Marco, abbassando il sottofondo, andiamo a fare l'ora tripla. Vai Marco, in do.
0: Marco, canta l'ora tripla.
1: Vai.
3: Allora, dedicata anche a forma di poesia, dedicata a quella famosa panchina.
1: Sì.
3: Dedicata a Dennis e al grande peperoncino che venerdì farà il compleanno.
1: Sì.
3: A me e Giuseppe abbiamo visti tanti di treni passare in questi 10 anni. È arrivata l'ora tripla stamattina, è arrivata la panchina. Sai, mi ci siedo sopra e ci scrivo una poesia. E d'amore la dedico a te. Ciao, da Marco Roma.
1: Dedicata la panchina per Claudia e per il peperoncino.
2: Grazie.
0: Allora,
2: bellissimo.
0: A questo punto il brano che io sceglierò non può essere che Luglio, perché oggi comincia Luglio. E allora io vi dedico a tutti voi.
1: Sì, Luglio
2: col bene che
0: di
2: ti
0: Riccardo
2: voglio.
0: Del Turco.
1: Lui è famoso per Luglio, altre, non è che ha fatto. E poi perché cosa hai messo nel caffè, mi pare? Cosa hai messo nel caffè?
0: Ah, beh, sì, quella pure è bella, sì.
1: Luglio, Riccardo del Turco, allora.
0: Del Turco.
1: Bene, ragazzi, allora buona giornata a tutti. Ci sentiamo venerdì e con Marco ci sentiamo più tardi anche col peperoncino per i saluti.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Marco, ciao peperoncino, ciao Giuseppe, ciao a tutti quelli che ascoltano.
1: Ciao, dopo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

Visto questo è anche il mio nome d'arte, mi potete trovare chiaramente su tutte le piattaforme digitali da Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, eccetera, eccetera. Chiaramente sono attivo anche sui social, mi trovate con lo stesso nome su Facebook, Instagram o TikTok. Carissimi, adesso vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Dammi una stella al volo.

un cantautore, io mi definisco di ritorno, nel senso che in giovane età ho lavorato per molto tempo, molti anni nella musica a livello professionistico, collaborando con autori importanti all'epoca. Ho scritto una canzone per Gigliola Cinquetti, che in quei momenti era una cantante famosissima, ma sono tornato perché la passione della musica non si può tacere. Quindi adesso vi lascio all'ascolto di un mio brano, l'ultimo mio brano, dal titolo Inverno in città. In questo, come negli altri miei brani, direi che il testo ha sempre molta importanza e la melodia. Se volete potete ascoltarmi anche su Spotify o su YouTube. Grazie.

Nebbia che sale, gente che va, e questo inverno si passa in città.

Nebbia che sale, gente che va, ma questo inverno poi finirà.

0: E abbiamo una richiesta quando sono le 6 e 6, 19 e 3 secondi, 6 e 20 più o meno, era l'ora che avremmo mandato questa richiesta. È una richiesta di Francesco da Cosenza, vediamo se riusciamo a sentirla. Riusciamo a sentirla oppure no? Speriamo di sì.
1: Franco, ci sei tra i tuoi contatti.
0: Allora, sentiamo un po'.
1: Messaggio vocale, durata 13 secondi, 23 maggio. No. Messaggio vocale, dura ieri. Il tuo messaggio vocale,
0: eccolo qua.
1: 10 secondi, 9 giugno alle ore 6.
0: No.
1: Componi messaggio, capo fotocamera, condividi mail. Messaggio vocale, durata 7 secondi. Il tuo messaggio, rispondi, pulsante. Messaggio vocale,
0: eccolo qui.
1: Durata, 11 secondi, 30 ecco giugno qua alle ore 6, 22. Ascoltato.
0: Eccolo qua.
1: Il tuo messaggio.
0: No.
1: Ciao, sicuramente domani 6,2. Componi messaggio. Condividi media. Messaggio vocale, durata 7 secondi. 30. Il tuo messaggio. Ciao, rispondi. Pulsante. Messaggio vocale, durata 11 secondi. 30 giugno alle ore 6,22.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno. Da Cosenza, sono Franco.
0: Sì.
2: Una buona giornata.
0: Grazie.
2: Se possibile, Bau Bau di Milord. Grazie.
0: Grazie, sicuro e possibilissimo. Sono le 6:20. Arriva Milord con Baobab, Franco di Cosenza su Radio Antenna Bruzia.

0: Era Baobab per il nostro amico Franco di Cosenza, con radio, la nostra radio di Cosenza, che è sui 88.8, quindi Radio Antenna Abruzia, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 la replica, Radio Teramo 7.30 la replica, Teleterme Vigliatore TV sempre 7.30 la replica, e Radio Mare Italia che è in diretta con noi. Le altre radio le sentiamo lette quando sono adesso le 6.24 e 19 secondi, quindi 6.25 più o meno. Le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui che legge per voi le radio insieme a me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di bello? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavola, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus. E è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-9812-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. In Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. In Piazza Mostar i ballerini di latinoamericano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: Lava e noi adesso siamo in feeling con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, come va? Tutto bene?
1: Giuseppe, va bene, diciamo che va bene.
0: Con caldo, con le intemperie, sì, sì, temporali, un po' tutte queste cose che arrivano.
1: Beh, ci accontentiamo, dai.
0: Sì. Allora, cosa ci proponi questa mattina?
1: Questa mattina una poesia che parla del cuore.
0: Ah, vabbè. Bene, allora a te il microfono per leggerla, io intanto trovo qualcosa con il cuore. Vai pure.
1: Grazie. Il cuore. Il nostro cuore è desideroso di amore. Sicuramente il cuore vive meglio in un romantico sognatore e aspetta quel tipo di amore che fa venire il batticuore. Noi invecchiamo, ma il nostro cuore rimane giovane ed è sempre predisposto all'amore, sentimento universale che guarisce tutti i cuori. Un cuore sognatore ama la bella musica perché aiuta l'amore. Il cuore apprezza i fiori perché, come si dice, ogni fiore è un segno d'amore. Trattiamo bene il cuore e alimentiamo l'amore perché sono cose create dal Signore. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buon mercoledì, primo luglio, siamo a luglio infatti, e ascoltiamo Cuore Matto. Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Grazie, grazie anche a te, ciao ciao.

0: Cuore matto è il brano che si legava alla poesia che ha letto la nostra amica Maria Grazia da Sciacca in Sicilia. Ma noi torniamo qui a Genova salutando il Peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, per tutto il giorno, tutto l'ascolto.
0: Ecco, e poi andiamo a Roma, che ci mancava un po' da qualche giorno, dal Vaticano, Damiano.
1: Damiano, buongiorno.
0: E insieme a Damiano abbiamo anche Eleonora.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno, poi, Eleonora.
0: E non manca Marco buongiorno. Roma. Marco Roma, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, abbiamo Anzio. Abbiamo Monte Mario e Vaticano.
0: Vaticano.
3: E stasera noi abbiamo un grande ospite.
0: E questa sera abbiamo Spadino, è vero?
3: Grande Spadino, stasera, ore 20. Ecco, lui parla proprio così.
0: Così parla.
4: Quello che fa da parellanza.
0: Ah, così parla. Questo è limitato.
3: Parla così. Parla questo così. Spadino, sarebbe questo.
0: È limitazione questa.
3: Sì.
4: Quindi no, questo, ma io a parte, vabbè, io lo conosco. E poi mi dicono tutti che
0: somiglia a Spadino.
4: L'imitazione la faccio molto bene.
0: Ah, allora
3: poi, tu fai bene
2: ma non solo l'imitazione, gli somiglia pure di persona un po'.
3: Ah, somiglia, vabbè, adesso dai, vi prego, però
0: potrebbe fare la spalla.
2: No, è vero, guarda,
3: manca
2: fa così.
3: Assomiglia a Spadino, Damiano, no.
0: Potrebbe fare la spalla, allora.
3: La spalla. C'è la controfigura.
0: Allora, sentiamo qualche notizia dal nostro Raffaele, come vanno le cose nel mondo. Tu che come va il Vaticano, Raffaele?
1: Sono molto arrabbiati adesso, perché da oggi c'è il primo atto dello scisma dei lefleriani,
0: sì,
1: che ordineranno 4 vescovi. Ah. E il Papa gli ha detto 9, perché sennò scomunichiamo. Per favore, non lacerate la Chiesa.
0: La Chiesa
1: ma quelli se ne strafottono e quindi scatterà la scomunica. Che ormai non ha più il valore che aveva un tempo.
0: Una volta sì, adesso ormai la scomunica è una lavata di testa, forse, ma nemmeno è uno shampoo. Allora, sentiamo invece cosa succede ad Anzio. Ad Anzio, come tutto procede bene?
5: Anzio, questa mattina veramente fa caldissimo. Io penso già siamo oltre 30 gradi.
4: E pensa a Roma.
0: A Roma.
5: Vabbè, guarda che tra MT siamo vicino, non è che siamo lontano.
4: Damiano,
5: se tu sei molto smart, sei veloce, in diretta, sì, mandami la posizione dal Vaticano adesso, da WhatsApp. Sei capace? Come la manda Eleonora?
0: Manda la posizione.
5: Vuole vedere? Dai, mandamela subito, veloce.
0: Così ti dice che distanza è.
5: Vai su WhatsApp, scrivi posizione attuale.
0: Posizione attuale.
4: Non so capace, un attimo.
0: Non è capace.
5: No, non è capace.
4: Sì che sto capace.
5: Non è capace, solo a far uscire la figlia.
4: Sto cercando il nome tuo.
0: Cerca Marco, io nemmeno sono capace a mandare le posizioni. Vabbè, comunque. Tu, Raffaele, sai mandare le posizioni?
1: Ma ci ho provato un paio di volte.
5: Siccome mi chiamo tutti i giorni, il nome mio non lo deve cercare, dovrebbe comparire in cima alla lista.
0: Certo.
4: Mica mi sono te.
1: Perché per i ceccati non è facile.
5: Visto che così non mi chiama proprio più, va?
0: Ecco qua, litigio in diretta. Ma no, sappiamo che voi vi amate tanto.
5: Certo. Scherzavo.
4: Io lo amo a Marco, è il mio amante. Non lo sa pure compagno, ormai lui è il mio amante.
0: Ecco qua, abbiamo.
5: Eleonora,
4: ti ho mandato la posizione, Marco.
0: Ti ha mandato la posizione, vedi?
5: Sì, allora tra me e lui sono 50 km. Adesso.
0: 50 km. Quando uno ti manda la posizione, esce anche quanti chilometri sono, ho capito.
5: 50 km.
4: A quest'ora, provaci del pomeriggio.
5: No, i chilometri sono quelli. Poi se il tempo dell'arrivo è diverso, ma i chilometri sono 50.
0: Ah, ecco.
4: I chilometri.

0: Cioè, non è che cambiano i chilometri in base all'orario,
1: cambia semplicemente il traffico.
0: Bravo, cambia il traffico, la durata, ma 50 chilometri.
1: 50 chilometri, quindi insomma non siete poi così lontani. Bene ragazzi, siamo alle 6 e 53 quasi. Allora ricordiamo
2: 54
1: 20 di sera questa sera alle 20.
2: Intervista
1: 20 di sera, peperoncino e tutti quanti insieme, contate fino a 3, io faccio partire la sigla per i saluti finali. Allora andate,
0: 1, 2, 3, signore e signori,
3: voi sigla.
0: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: E con il peperoncino che vi saluta. Ciao peperoncino.
6: Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti,
1: Con Damiano. Con Damiano che vi saluta. Damiano, non mi perde. Alle 7 ci stacca.
0: Damiano ha perso per i colpi.
1: Eleonora che ci saluta. Ciao Eleonora.
7: Ciao ragazzi.
6: Ciao peperoncino. Ciao, ciao.
1: E con Marco.
0: Ciao Damiano, vai a dormire. Ciao Damiano.
1: Marco alle
0: ciao.
1: 20 ciao di sera tutti. Questa sera buona con giornata. Spadino.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, stasera con Spadino. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
8: Ci senti indietro.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

arrive lontano. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
0: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
2: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
1: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
3: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi, ma questi pensieri sono altruistici, sono in un certo senso pensieri di costrizione, vogliamo imporgli qualcosa. Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come, ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico. Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza. E poi, e questo è importante, non ripeterlo più. Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
3: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami», aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice, devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
0: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega, il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano,
2: i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, showbell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yeah.

Dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una ballata latina.

diretta senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Malella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo la botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026. La la la.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampada Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

fuck. Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei Club delle Cuffie, passando anche per i vostri The Voice, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, La tribal edit.

da parte della Esclusive, I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

0: il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Quanti ricordi ci fanno veramente rivivere le canzoni? Sono delle grandi emozioni, dei grandissimi ricordi che arrivano. Negli anni 80 e 90, noi che abbiamo una certa età, li abbiamo proprio vissuti bene, dai. Arrivano gli Africa Bambaataa con gli UB40 in questa canzone che nel 1988 è stato uno dei pezzi più passati alla radio, si chiama Reckless. Gruppo italiano che faceva dell'ottimo Italo House. Si chiamano Black Box, è una canzone degli Earth, Wind & Fire rifatta nella loro versione. Ascolteremo Fantasy. E poi la musica italiana, una grande, grande Giorgia con Thelma e Luis, secondo album in studio di Giorgia. Ci sono delle belle canzoni, ma c'è soprattutto questa qui, quella che si intitola C'è da fare. Queste le ascoltiamo tra subito.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Preparatevi perché stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Lui si chiama Greg Keane insieme al bassista Steve Wright e questa canzone è del 1983. Si chiama Jeopardy, un ritmo di quelli che vi porta sicuramente in mezzo alla pista, come anche la prossima canzone che arriverà insieme a Faith Hill. Lei è una grande cantante di musica country americana, però ha fatto questa canzone in un modo un po' dance, molto molto bella, si chiama The Way You Love Me. E poi entreremo proprio nel mondo di Jennifer Page, conosciuta tantissimo nel 1998 con questa canzone che la radio passava tantissimo, quella che si chiama Crush. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra poco.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei Più Grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile e un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo viaggiato tra la musica degli anni 80 e 90, forse più 80 oggi. E chiuderemo però in bellezza con un pezzo del 1995. Se vi dico Viva la Mamma, vi ricordate chi erano il gruppo? Loro, i Neri per Caso, che in questo caso arrivano da Strumenti con questa canzone che si intitola Improvvisando. Io vi saluto, vi do appuntamento su questa radio con il prossimo Super Sound, perché ci sarà ancora un sacco di bella musica da ascoltare insieme. Ora vi lascio sentire la canzone, ok? Ciao!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL è su Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL Sound, il suono di Daniele De Lucia.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Quanti ricordi ci fanno veramente rivivere le canzoni? Sono delle grandi emozioni, dei grandissimi ricordi che arrivano. Negli anni 80 e 90, noi che abbiamo una certa età, li abbiamo proprio vissuti bene, dai. Arrivano gli Africa Bambaataa con gli UB40 in questa canzone che nel 1988 è stato uno dei pezzi più passati alla radio, si chiama Reckless. Gruppo italiano che faceva dell'ottimo Italo House. Si chiamano Black Box, è una canzone degli Earth, Wind & Fire, rifatta nella loro versione. Ascolteremo Fantasy. E poi la musica italiana, una grande, grande Giorgia con Thelma e Luis, secondo album in studio di Giorgia. Ci sono delle belle canzoni, ma c'è soprattutto questa qui, quella che si intitola C'è da fare. Queste le ascoltiamo tra subito.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Preparatevi perché stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Lui si chiama Greg Keane insieme al bassista Steve Wright e questa canzone è del 1983. Si chiama Jeopardy, un ritmo di quelli che vi porta sicuramente in mezzo alla pista, come anche la prossima canzone che arriverà insieme a Faith Hill. Lei è una grande cantante di musica country americana, però ha fatto questa canzone in un modo un po' dance, molto molto bella, si chiama The Way You Love Me. E poi entreremo proprio nel mondo di Jennifer Page, conosciuta tantissimo nel 1998 con questa canzone che la radio passava tantissimo, quella che si chiama Crush. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra poco.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blescia, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile, è un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro questa goccia che mi è caduta.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Yeah.

0: con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026. La la la.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra

Team più belli con Max Martinelli, numero 9 dei club delle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

bacia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Short, quel mashup paro remixer di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

Questa è la seconda parte della exclusive I'm Moving to the Sun, è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

0: novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: con Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, Cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: buon vento.
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
2: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: farti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: State in pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby K, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Iram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

Tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Primo luglio, un nuovo mese si apre davanti a noi e noi lo accogliamo nell'unico modo che conosciamo, facendo tremare i muri a volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel nostro studio centrale in estatissima. Siamo al giro boa di questa settimana e l'estate entra ufficialmente nel vivo. Se pensavate di abbassare la guardia proprio adesso, vi sbagliavate di grosso. Luglio è il mese in cui tutto diventa più intenso, i colori sono più accesi e la musica suona ancora meglio. Oggi vi accompagneremo in un viaggio sonoro che vi farà sentire la sabbia sotto i piedi, anche se siete seduti dietro una scrivania. I vostri messaggi stanno già arrivando a valanga alla nostra linea WhatsApp e l'energia in studio, diciamolo, è alle stelle. Tenetevi forte perché da questo momento in poi si fa sul serio, anche con i nostri ospiti. Avremo con noi un medico, tra poco, il dottor Salvatore Silvano, flebologo, e parleremo con lui dell'ozonoterapia in flebologia, che è un trattamento medico innovativo che utilizza una miscela di ossigeno e ozono per migliorare la circolazione, ridurre l'infiammazione venosa e curare i capillari. Chiederemo tra poco a Salvatore di raccontarci più da vicino questa tecnica. Avremo il primo appuntamento con il nostro cuoco italiano, una grande esclusiva di Estatissima. Fabio Zago con noi a raccontarci ricette e cose facili da fare, semplicissime durante questa bella stagione. Ancora non finisce qui perché poi ci saranno appuntamenti che spaziano dal mondo del teatro, della danza, del cinema, delle mostre, insomma, con noi Elisabetta Dente insieme ad Onda d'Azzurro. Ragazzi, alzate le mani al cielo, ci siamo, questa è Estatissima.

0: Siamo all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti insieme alla medicina e andiamo a fare un approfondimento sulla salute vascolare e il benessere delle gambe oggi. Abbiamo il piacere di ospitare il dottor Salvatore Silvano, flebologo perfezionato in diagnostica vascolare e trattamenti endovascolari. Molto spesso consideriamo la cellulite o la pelle a buccia d'arancia come semplici anestetismi da combattere con creme, diete dell'ultimo minuto. In realtà la medicina, diciamolo, che ci insegna, no, che dietro a questa serie di manifestazioni si nasconde anche un disturbo del microcircolo, un vero e proprio ingorgo, se vogliamo, che compromette l'ossigenazione dei tessuti e scatena poi delle infiammazioni croniche. Insieme al dottor Silvano esploreremo un po' come l'ossigeno ozonoterapia possa rappresentare anche una chiave di volta, no, per rompere questo circolo vizioso, restituendo leggerezza alle gambe e salute ai tessuti. Salvatore, benvenuto.
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti, buona estate.
0: Allora, tu spesso sottolinei come la cellulite non sia solo un accumulo di grasso, ma l'esito di un processo infiammatorio legato alla microcircolazione. Puoi spiegarci come una circolazione pigra finisce per soffocare le cellule adipose, trasformando il semplice ristagno di liquidi in tessuto fibrosclerotico?
1: Certo Alessandro. Razionalizzando la malattia, possiamo capire come la cellulite non è nient'altro che una malattia infiammatoria, una malattia infiammatoria cronica. Quindi tutto ciò che noi possiamo fare per antagonizzare questa malattia è ridurre l'acidità del nostro organismo. Di fronte a noi abbiamo tantissime tecniche, tra queste c'è l'ozonoterapia. Cosa fa l'ozono? L'ozono è nient'altro che riporta a un pH basico, quindi alza il pH della nostra pelle, del nostro corpo, il quale porta a uno stato di benessere generalizzato e generico del nostro organismo. Il pH si abbassa a causa di tante condizioni: infiammazioni sistemiche, malattie, inquinamento, stress ossidativo, alimentazione, pigrizia, scarsa attività fisica. L'ozono cosa ci fa? Ci permette di riequilibrare questo pH, perché agisce a livello delle cellule, a livello del sistema venoso e sistema arterioso, portando a un cambiamento della funzionalità e della funzione cellulare. In sostanza aumenta l'eliminazione dei radicali liberi, migliora l'ossigenazione, migliora lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno e alla fine porterà a un benessere di tutte le cellule interessate dalla vita.
0: Allora, Salvatore, senti, l'ossigeno ozonoterapia, no? Sembra quasi agire come un lubrificante, no, per il sangue, migliorando un po' l'elasticità dei globuli rossi. Ecco, la domanda è: in che modo questa maggiore fluidità permette di ridurre non solo quindi il gonfiore e il dolore, ma anche di intervenire attivamente sulla struttura della pelle a buccia d'arancia?
1: Perché l'ozono in questi casi cosa determina? Determina un'alterazione biochimica, una modifica biochimica a livello delle piccolissime cellule, che permette alle cellule stesse di essere più pulite, più libere, eliminano più facilmente le tossine e quindi sono più sane. Quindi l'obiettivo nostro con l'ozonoterapia è rendere più sano la cellula vascolare. In quel modo cosa succede a livello della cellula vascolare? Sarà più ricca di ossigeno, meno ricca di anidride carbonica e quindi sarà più vitale.
0: Salvatore, ogni gamba ha la sua storia e le sue cause, no? Qual è l'iter diagnostico che precede il trattamento e come si sviluppa mediamente un percorso di ozonoterapia?
1: Bene, l'ozonoterapia, diciamo che noi abbiamo due diversi tipi di ozonoterapia. Possiamo fare un'ozonoterapia localizzata lì dove è il problema, vedi la cellulite, vedi il ristagno linfatico, vedi quello che adesso chiamiamo lipedema, oppure abbiamo un'ozonoterapia sistemica, quindi eseguita attraverso una vena che è quella del braccio, poi quella tendenzialmente del braccio. Prima di fare l'una e l'altra cosa abbiamo bisogno ovviamente di una valutazione, di un eco color doppler, per valutare lo stato di efficienza del sistema vascolare e se il paziente necessita più l'uno o più l'altra. Nei momenti in cui abbiamo un sistema venoso insufficiente, beh, allora ovviamente questo paziente necessiterà di un trattamento più localizzato e più mirato.
0: Senti, quali sono a questo punto i profili, Salvatore, che traggono maggiori benefici dall'ozonoterapia?
1: Dall'ozonoterapia localizzata all'insufficienza venosa, così come l'edema e la cellulite, dalla ozonoterapia sistemica il paziente, il candidato ideale, è quello che ha una malattia infiammatoria cronica, quindi pazienti reumatologici, pazienti neurologici, pazienti che hanno stanchezza cronica o comunque pazienti che vogliono aggredire l'invecchiamento fisiologico generale.
0: Ringraziamo il dottor Salvatore Silvano, lo ricordo, flebologo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e soprattutto grazie per averci fatto chiarezza sull'ossigeno ozonoterapia. A presto.
1: Grazie Alessandro.

0: All'interno della nostra estatissima c'è una nuova rubrica che vado a presentare a tutto il nostro pubblico. Per me è un piacere avere con noi uno dei grandi cuochi italiani, il maestro Fabio Zago, con la sua rubrica davvero da mordere. Mordi l'estate, benvenuto Fabio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, morderemo tanto e bene.
0: Assolutamente, faremo tante belle cose perché insomma l'estate, diciamolo Fabio, è fatta sia per godersi il sole e il relax, ma anche il buon cibo, tu mi insegni, no?
1: Sì, hai perfettamente ragione, però non abbiamo tanta voglia di cucinare, fa caldo, non abbiamo voglia di accendere fornelli e forni eccetera. L'idea è di fare piatti, pensare, proporre piatti freschi, quindi estivi ovviamente, con prodotti di stagione che non impegnino troppo nelle cotture prolungate eccetera, insomma anche fresche nel farle le ricette.
0: Esatto, fresche nel fare. E iniziamo subito a questo punto con una parola, no? Insalata. Quando si parla di insalata si parla sempre di cose fresche, no? Un'insalata di pasta, zucchine, mozzarella di bufala e pesce spada. Fabio.
1: Sì. Sì, sì, l'insalata di pasta insomma è un must della cucina estiva italiana, perché a noi piace molto la pasta, la condiamo classicamente. Questa invece sembra essere un po' più originale, ma nel fatto è un'insalata molto semplice. Intanto la pasta, qualunque sia il formato, va cotta in abbondante acqua salata, ovviamente scolata molto al dente. Nella pratica dei cuochi o si unge di olio e si mette in un abbattitore, ma a casa non lo abbiamo, allora la pasta scolata si tuffa in acqua ghiacciata a pochi secondi per bloccare la cottura, altrimenti questa pasta continua a cuocere e scuocerà. Poi bisogna scolarla di nuovo, asciugarla, ungerla d'olio e conservarla in frigorifero coperta. Questo è un passaggio che facciamo anche qualche ora prima. Ovviamente la parte del condimento. Allora, lo spada a cubetti piccoli, rosolato in padella antiaderente con una certa fuoco, con una certa velocità per un paio di minuti, olio, aglio e un po' di foglie di maggiorana, sale, pepe, anche lui si mette a raffreddare. Stesso trattamento per le zucchine, per 4 persone se abbiamo cotto 4 etti di pasta, almeno 200 grammi di pesce, 200 grammi di zucchine sempre a cubetti, ma ripeto la forma la possiamo scegliere, a striscioline, a bastoncini, e anche le zucchine spadellate nella stessa padella con del nuovo olio e aglio, un po' di maggiorana, sale e pepe, quindi si ripete l'operazione e così abbiamo la pasta, le zucchine e il pesce spada pronte. Poi tagliamo a cubettini 200 g di mozzarella di bufala, ci servirà un po' di olio, qualche goccia di aceto, sale e pepe. L'assemblaggio, mi raccomando, cioè il mescolare tutte le parti per condire questa pasta e servirla, va fatta vicino al momento del servizio. Quindi quella mezz'ora prima, dal frigorifero, si tira fuori tutto, si mescola e si serve dopo circa mezz'ora. Naturalmente i passaggi precedenti si possono fare anche nel pomeriggio. Anche questo elemento di organizzazione è importante d'estate in cucina. Non ci si mette a fare tutto all'ultimo minuto, si sta in cucina al caldo. L'insalata di pasta deve essere servita tiepida, può essere pronto tutto prima. Facile, facile.
0: Facile, facile, insomma è pronti per mordere questa bellissima estate 2026 grazie a Fabio Zago che tornerà la settimana prossima, sempre qui in diretta ovviamente sulla nostra radio. Ciao Fabio, buona estate.
1: Ciao, grazie a te che ci ascolta, grazie.

0: Seconda settimana all'interno della nostra estatissima, anche per le segnalazioni che arrivano dal mondo degli eventi e degli appuntamenti, con la nostra Elisabetta Dente e la sua Onde d'Azzurro. Bentornata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, iniziamo con le tue segnalazioni e andiamo a Padova e a Venezia.
1: Sì, dove ville storiche, centri cittadini, ma anche casoni di campagna, bagni da pesca, idrovori, dei comuni di Piove di Sacco, Arsergrande, Bovolenta, Brugine, Pioggia, Codevigo, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco, situati tra le province di Padova e di Venezia, distribuiti tra la Saccisica e il territorio veneziano fino alla Birna Laguna, ospitano fino al 6 luglio la 17ª edizione di Scene di Paglia dal titolo Specchi d'Acqua, festival di teatro, musica e incontri.
0: Poi si va a Verona invece.
1: Sì, dove Heart, ma anche Earth of Glass, la terra è la materia viva, il cuore è il teatro romano, situato nel cuore storico della città, ai piedi del Colle di San Pietro. Risalente alla fine del primo secolo d.C., è considerato il teatro romano più importante del nord Italia. Un festival, quello della 78ª edizione dell'estate teatrale veronese, il Festival Shakespeareano, e con la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, pone la tradizione in dialogo con i linguaggi della contemporaneità. Dal centro della città si irradiano tre storie artistiche che si articolano in azioni performative e interventi urbani di prosa, musica e danza fino al 13 settembre. Francesco Montanari, diretto da Davide Sacco, è al Teatro Romano per il Festival Shakespeareano il 9 e 10 luglio al Tito Andronico di William Shakespeare.
0: Mentre ora si va insieme a te in Emilia Romagna.
1: Diretta dal drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, la 56ª edizione di Sant'Arcangelo Festival va in scena nelle strade, nelle piazze, nei teatri, nei cortili dell'omonimo borgo medievale di Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, dal 3 al 7 luglio. Deep Oppressions, tema di quest'anno, implica un maggior approfondimento delle pratiche femministe, queer, antirazziste e decoloniali, ma anche l'invito a un'esperienza immersiva, intensa e travolgente. Multidisciplinare e diffusa, la rassegna si avvale della presenza, fra gli altri, di artisti quali le palestinesi Marahai Hussein e Nurga Rabli e della compagnia italiana Francesca Pennini, collettivo cinetico.
0: Si va in Toscana questa volta, perché? Cosa abbiamo?
1: Abbiamo il Festival delle Colline Geotermiche fino all'11 luglio che si svolge tra le province di Grosseto e Pisa, 15ª edizione, a cura di Officine Papage, con la direzione artistica di Marco Pasquinucci dal tema La bellezza dei margini. Per l'intera durata del festival, l'Officina Papage propone inversioni itineranti sul spettacolo cult L'imbarazzo dell'infinito, ispirato al mondo di Isaac Asimov, a Monte Rotondo Marittimo a Montieri e a Monteverdi Marittimo e Sasso Pisano.
0: Abbiamo anche due mostre dedicate alle donne.
1: Sì, al MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, a cura di Titti Bolognesi e Giovanna Calvenzi, Donna Repubblica, i giorni del referendum, stampe originali, negativi, provini e materiali d'archivio del grande fotografo Federico Patellani, corredati da un'installazione video site specific di Studio Azzurro, raccontano l'importanza e il ruolo della presenza femminile in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'altra mostra, a cura di Elis Gabrielli, ci attende al Palazzo Venezia a Roma, si intitola La Maddalena di Piero di Cosimo, arte, storie e vite di donne nel Rinascimento, racconta la donna protagonista nell'arte e nell'artigianato. Entrambe le mostre chiudono il 5 luglio.
0: Chiudiamo con le pillole di musica.
1: La Medium, già di Giancarlo Menotti, con Maurizio Colassanti e l'ensemble Bartolomeo Bruni, a regia di Renato Bonaiuto, più del 2 luglio ad Asti, la quarta edizione di Asti Lirica. Invece si svolge in teatri, piazze e spazi all'aperto del centro storico di Perugia dal 3 al 12 luglio, Umbria Jazz, con la presenza fra gli altri di Paolo Frenzo con il suo spettacolo Kind of Miles, in occasione del centenario di Miles Davis, e di Terence Blanchard e Ravi Coltrane, in Miles Coltrane Centennial Celebration, progetto guidato dal trombettista di New Orleans, dal sassofonista figlio del leggendario John. Infine, Fantastic Negrito, Mrs. Band, annuncia il suo tour in Italia dal 3 al 29 luglio fra Cagliari, Pistoia, Roma e Bergamo.
0: Grazie ad Elisabetta Dente che torna con noi la settimana prossima in estatissima. Ciao!
1: Ciao!

Benvenuto luglio, davvero. Insomma, si è entrati insieme ufficialmente nel mese simbolo delle vacanze. L'aria si fa davvero più calda e la voglia di tuffarsi in acqua è oramai irrefrenabile. Sapevate che luglio è il mese in cui la natura raggiunge il picco di vitalità? E quindi lasciatevi contagiare anche voi da questa forza e realizzate i vostri progetti estivi. Le interviste le trovate tutte sul nostro sito estatissima.it, ma seguiteci anche sui social, siamo su Facebook e LinkedIn. Grazie per essere parte di questa grande famiglia che ama il sole. Un abbraccio a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Eccola, iniziamo allora questo viaggio sonoro con il messaggino subito del spesso e volentieri presente David66, che ringraziamo, che ci scrive: ciao Lorenzo, avanti tutta, David66, grande David. Salutiamo allora anche il Simon e Tania, Santa Maria di Sala Venezia, Simon e Dolce Metà, Valproto di Quinto Vicentino Vicenza, Luisa di Vedelago Treviso, Manuel di Arzignano, che voleva dedicare una canzone a mia scelta. Le dedichiamo Forever Friends in ascolto, a sua moglie Elisa. Ciao Manuel, amico mio, volevo salutare anche i miei colleghi del corso di Arzignano, va bene, grazie, ricordando anche la sua mamma Antonia e tutti gli amici in ascolto. Quindi grazie, grazie Manuel, scusa. Ok, andiamo con DDV, andiamo con Alberto di Treviso, Fabio, San Giorgio delle Pertiche, siete in tantissimi, grazie, grazie. Allora scriveteci, interagite, Maria Grazia di Sottomarina, Arianna di Chioggia, in quanti siete ragazzi? Agostino di Villaggio Norge, anche lui sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo di cuore, ciao Ago, fratello milanista, condivide con noi la passione per questa squadra storica, quindi grazie, grazie, complimenti, bellissima musica, dice il Manuel. Grazie Manuel, sempre attivo e partecipe, veramente a volte gli tiro le orecchie, ma lui è solo da ringraziare perché ci ascolta veramente da tantissimo tempo ed è sempre partecipe, come piace a noi. Allora, se volete partecipare anche voi, vi ricordo il numero per entrare in contatto, che è il 349 7267 647, via SMS, quindi semplici short message service, che vuol dire messaggini di testo semplici. Se invece non volete mandare SMS ma preferite Telegram e WhatsApp, ci siamo anche lì, quindi contattateci senza indugio, senza esitazione, senza timidezza al 349 7267 647. Allora vi dedico la parte finale di Forever Friends, disco del cui presente Lorenzo Speed, come mi ha insegnato a dire Sandro Bianda, il cui presente, non il sottoscritto, perché in realtà non stiamo sottoscrivendo nessun accordo, nessun contratto, siamo qui per voi e quindi live for you, on air, on stage, now, nel qui e ora, con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Tra poco vi faccio ascoltare un disco della mia amica Saeia, vi porto in Liguria, nella città di Genova, e andiamo ad ascoltare la sua Vieni Pa'.

a proposito di Manuel, abbiamo tanti nomi omonimi, abbiamo tanti Simon che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Manuel che ci ascoltano. Un saluto speciale a mio fratello Gran Fico, come lo chiamo io, Gran Fico ufficiale, perché realizza anche le nostre locandine visive, digitali. Manuel Marchioro Monte di Malo, saluto anche la sua famiglia, Edi, Mario, Roberto, tutti i nipotini, tutta la famiglia, veramente persone speciali, sempre nel mio cuore. Quindi salutiamo anche gli amici di Monte di Malo, Vicenza.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spiti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spiti.
1: Eccolo qua, a proposito di Genova, è arrivato anche Antonio, salutiamo anche lui, salutiamo tutti gli amici della Riviera Ligure, bellissimo mare, tra l'altro ho avuto anche il piacere di fare una serata a Rapallo e quindi saluto anche Donatella, Lorella, tutti gli amici della zona lì, eh.

scatenato l'amico Massimo Giancola con questo Fuggire Via, e prima invece era la nostra amica Saeia direttamente da Genova, Liguria, con la sua Vieni Pa, quindi da una zona di mare, Genova. Tra l'altro, sì, bella città che tra l'altro ho visitato anche in gita scolastica all'epoca. Magari se volete dirci dove avete fatto voi le vostre gite scolastiche, potete scrivercelo via SMS, WhatsApp e Telegram al numero che è il 349-7267647. Io sono stato in diverse città anche in gita scolastica, ricordo bene Lione, Grenoble per quanto riguarda la Francia, poi ricordo anche Trieste, città bellissima tra l'altro. Salutiamo anche Luciana, visto che ci siamo. E poi ricordo anche la gita appunto a Genova, dove ero già stato anche con il mio babbo Francesco, che saluto e ringrazio. E poi che altre gite ho fatto? In Repubblica Ceca, a Praga e anche a Salisburgo, tra l'altro, in Austria. Va bene, allora detto questo, da un viaggio all'altro, mi sembra doveroso andare con il disco Viaggio con l'H finale, del cui presente Lorenzo Spida. Allora scatenatevi con i vostri messaggini, ricordo sempre il numero 349-7267647. Il viaggio sonoro e non finisce mai con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram, siamo qui per voi. Come on!

È arrivata anche Agnese di Vicenza. Ciao Agnese, ascoltatrice storica. La musica è melodica, la musica è magica, sinfonica.

Ok, dai, prossimo disco dedicato a Nick Turbo, nostro amico di Padova. Nick Turbo c'è, la prossima è per te. Vediamo chi indovinerà titolo autore. Dopo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, un altro mostro sacro delle console di tutto il mondo, vi porto in Olanda. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano, senza usare Shazam. Spremete le meningi, come si suol dire.

Oggi andiamo a ritmi spediti, ritmi spediti come si suol dire. Allora leggo il messaggino dell'Agnese, amica speciale, anche lei ascoltatrice storica, che dice: ciao Lorenzo, oggi sono all'ascolto anch'io e mi fai compagnia, saluto tutte le persone a te affezionate, un forte abbraccio alla nostra amica comune Dunia, mamma croata, Mela Cotogna. Agnese, bacione, grazie Agnese, un saluto a te e a tutta la tua family e un saluto ovviamente agli amici number one Vicenza, tendenza, potenza. La musica no, non è violenza. Senti che sound, Luisa! Dai che andiamo ragazzi, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Scatenatevi!

Allora Tania mi scrive buon viaggio sonoro, ciao Tania, grande Tania. Andrea di Udine che c'è anche lui, ciao, ci siamo anche noi, buon viaggio sonoro, grazie. Allora mi hanno scritto sia i dolci sposini, Tania e Simone, Simone e Tania, bravi ragazzi. Senti qua, vi porto in Olanda, ecco, altro paese da visitare, io l'ho visitato 3 volte, Olanda, terra magica, la terra dei tulipani, la terra dei mulini, la terra di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frankie Rijkaard, tanto per citarne solo 3, no, ne citiamo anche altri, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, numero 8 della squadra più forte di tutti i tempi, Marco Van Basten, numero 9, centravanti della squadra più forte di tutti i tempi, e Ruud Gullit, detto anche il tulipano nero, colui il quale mi ha fatto innamorare della squadra più forte della storia. Andiamo con questa, Nick Turbo, ci sei?

0: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
1: Saluti a tutti.
2: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Scherzo, sono Fabio di Monastiano.
3: Ave, ego sum Fabio ex Monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed.

È arrivato anche Nico Di Rubano, welcome, benvenuto a bordo. Ciao Nico. Salutiamo Monica e la onnipresente classe 1972, 1972.

E questo disco lo dedico anche al mio amico Nick Gilles, marca trevigiana. Noi questo DJ lo abbiamo anche sentito suonare dal vivo a Jesolo Lido, discoteca Il Muretto. Vi dico anche la data, dai, 20 giugno 2012. Noi c'eravamo.

0: una corsa ed una bella quarta, e a fare le vacanze in Sud Tirol, e balla scalza sopra la console.
1: Eccola là, una volta c'era Manuel che mi mandava sempre il messaggio, com'era? No dai, non si può dire.

Ricordo sempre per i vostri sms, whatsapp e telegram, il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei new entries: 349 7267647. Siamo qui per voi, partecipate, interagite.

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Buona musica a tutti. Ciao, Mary Damiane. Ciao, ciao.
1: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed. Ciao.
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.

Salutiamo anche Valentino, Valentino Longbridge, Ponte Longo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci fai viaggiare con il tuo sound. Mando un fresco abbraccio ad Anna Maria di Dosson di Casier Treviso e al suo amichetto Spike. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, Vale e Rosy con Maya. Grazie ragazzi, anche voi sempre presenti. Vi dedico questo disco e anche il prossimo indovinello sonoro. Poi vi faccio anche un indovinello di parola. Vediamo chi indovinerà cosa vuol dire la parola che andremo a dire. Oppure vi dico il significato e voi dovete trovare la parola esatta, come preferite. Cosa dite? Ditecelo.

Salutiamo anche Patrizia di Montebelluna. Ciao Patrizia, benvenuta allora a bordo, grazie di esserci. Un saluto anche a te, buon viaggio sonoro.

0: che musica fantastica! Questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed! Pronti all'atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed. Sentirci alla prossima puntata!
1: America, la street, tu, nomadi!

0: Longo, ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Una bye, anche il mio cane ed anche il mio cane.
2: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo!
3: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
4: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
5: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi!
6: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H.
7: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
8: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
9: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura dalle Cascine.

Ricordo sempre allora per i vostri sms, whatsapp e telegram 349 726 7647. Procediamo nel nostro viaggio sonoro. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Siate con noi, viaggiate.

Grazie Davide, che bel messaggio che ci scrive, che è tornato prima delle ferie addirittura per ascoltarci. Grazie, troppo gentile Davide, ma tanto trovi i podcast, quindi anche se non ascolti la diretta, comunque grazie, fanno piacere queste testimonianze. Grazie, grazie di cuore Davide. Senti qua, allora ti dedico questa. Dai, andiamo verso musica che ha fatto la storia. Cosa dite? Dai, scriveteci, siamo qui per voi. Immergetevi in questo viaggio sonoro nelle onde musicali che hanno fatto la storia di questa arte che esiste da prima dell'uomo, come mi insegna il Fabione di Monastiera.

Eccola qua, è arrivata anche la Anna di Breganze. Anna di Breganze è sempre presente. Grande Annina, sei la nostra colonna portante. Allora, grazie, grazie ad Anna, grazie alle nostre donne sempre presente. Marianna ci scrive: ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro, buona trasmissione, ci sono anch'io. Arianna, va bene, allora salutiamo anche Arianna, salutiamo anche Luigina. Ciao carissimo, buona musica, ora c'è calma assoluta e ti posso ascoltare, stammi bene te e tutta la tua famiglia, un abbraccio, ti voglio bene. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene, un saluto a te, a Delio, a Jacqueline, Emmanuel, Franca e Katia, a tutta la famiglia, veramente gli amici di Campodoro Golden Field, grandi grandi. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene perché siete persone speciali ed io le persone speciali le riconosco subito. Vi dedico questa allora, Luigina, alza il volume.

Dai, dalla musica classica facciamo un tuffo anche in un altro genere musicale per spaziare, perché è giusto darvi contezza di tanti generi musicali e sonori, perché la musica è varia, la musica è bella, e quindi andiamo da un genere all'altro per appunto allietare anche il vostro udito. E allora scriveteci 349 7267 647, siamo qui per voi, SMS, WhatsApp e Telegram.

Eccolo qua, allora il Fabione ci manda anche una nota di riferimento che dice: il nostro rapporto con la musica deriva sicuramente da incarnazioni precedenti, la cui serviva come mezzo per entrare in uno stato di trance in questo caso, per intravedere nei mondi spirituali. Non da poco è stata scoperta presso Oderzo una basilica a tre navate datata XI secolo prima di Cristo, con muri spessi oltre un metro e mezzo. Bene, grazie allora di questo riferimento, grazie il Fabione. Fabione c'è. Dai, scatenatevi con i messaggini, anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma voi siete i veri protagonisti. Fateci sentire le vostre ugole.

0: Insegna a tutti quanti a come si fa festa, butta giù le birre come una tedesca.
1: Eccolo qua il sequel di Nick Turbo scatenato con i vocali. Dai, fate te festa ma con la testa, aggiungerei io allora, che ci sta un bel messaggio per i giovani. Fate festa ma con la testa. Più siamo, più ci divertiamo. Vamos con i vostri messaggini, scatenatevi.

E oggi chiudiamo questo viaggio sonoro con un disco speciale, piacerà sicuramente alla nostra amica Luisa di Vedelago, un disco che ci riporta alla natura, perché la natura, noi siamo parte della natura e non viceversa, quindi ricordiamocelo sempre, amiamo la natura, rispettiamo l'ambiente, gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Come on!

Addirittura emozionata ti ho. Luigina scatenata dice: Smack, mi hai emozionato con la tua voce. Buon proseguimento. Grazie, grazie Luigina. Un abbraccio allora. Anche voi mi emozionate con la vostra presenza costante. Grazie amici. Vi dedico questo disco per chiudere in bellezza il viaggio sonoro. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Nigel.
1: Si parte.
2: Benvenuti e ben ritrovati in questa terza stagione del suono dei ricordi playlist dalla principessa.
1: E benvenuti e ritrovati anche dal vostro Nigel. Inizieremo con una canzone che piace tantissimo alla principessa, soprattutto il nome del gruppo.
2: Che bella.
1: Poi incontreremo Sash, Ginny Wakefield, Rob Hubbard, Dance or Die, Gigi D'Agostino e Intermission.
2: Come sempre scrivete al 342-313-3781.
1: Sì. Benvenuti nella terza stagione del suono dei ricordi playlist.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the

0: Luca, bella
1: principessa.
0: Cosa c'è, Nigel?
1: Smettila.
0: Perché dovrei? Sto dicendo il nome del gruppo.
1: Tutte le volte che c'è un brano di Cappella e lei deve fare così. Non ce ne sono di storie. Forse questo è il vero marchio distintivo del suono dei ricordi playlist. Comunque, il primo brano della terza stagione di questo programma è di Cappella, appunto, che ci hanno cantato Move It Up. Ma dobbiamo proseguire con un pezzo tutto italiano e di Gini del 1994, si intitola One More Time. Ascolteremo altri brani di questo progetto di Alessandro Gilardi e Walter Cremonini con le voci di Debbie French e Sandy Chambers, la nostra Sandy Chambers, grandissima e bravissima. Ah, mi arriva dalla regia, dall'interfono, che ho dimenticato Claudio Varola. Va bene, salutiamo anche lui e adesso ci gustiamo il pezzo di Gini. Voglio cogliere l'occasione per salutare Luca, appunto, il nostro regista che non viene mai considerato.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori.
1: One More Time.

0: Quanti bei pezzi che abbiamo ascoltato dalla nostra ultima chiacchierata. Ci siamo sparati Sash, encore un fois. Me lo dici tu, principessa, che lo sai dire benissimo.
1: Encore un fois, encore un fois.
0: Ancora.
1: Encore un fois.
0: È stata poi la volta di Wakefield Saturday Night. Bellissimo pezzo. E ora abbiamo un brano molto particolare, perché è la colonna sonora di un videogioco per Commodore 64 degli anni 80, intitolato Command. Lui è Rob Hubbard, il remix è Back to the Root Remix.

questo brano mi dà sempre i brividi. Bellissimo, grande Gigi D'Agostino con L'amour toujours. L'ha preceduto Dance or Die con Satisfy e ora abbiamo Intermission con la voce di Lori Glory e il brano si intitola Six Days. Che significa? Beh, sei giorni, no?

0: Questa è la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist, dove incontreremo, il primo gruppo un po' particolare perché arriva dagli anni 70 e traguarda negli anni 80, Martin Circus. Poi proseguiremo con Transex, B-52s, Vicious Pink, Amazulu, e adesso arriva un nome un po' particolare, Fix, poi ci saranno i Go West e infine Chaka Khan.
1: Seguite la nostra pagina Facebook DJ.9J.
0: Iniziamo questi 30 minuti con Martin Circus, Ite Missa Est.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.

0: particolare indubbiamente questo pezzo col quale abbiamo iniziato la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist, Martin Circus con Ite Missa Est. Ma adesso torniamo un po' nella normalità degli anni 80, andiamo in Canada, precisamente a Montreal e nel Quebec, per incontrare il gruppo dei Transsex. Living on Video, un brano che ha fatto storia sicuramente, e la voce che l'ha cantata è di Laurie Ann Gill, un personaggio che poi fu sostituito, come accadeva negli anni 80 ma poi anche negli anni 90, piuttosto spesso. Comunque era il 1986, da ricordare anche il pezzo del 1983 estratto dal primo album Message on the Radio, con il quale si sono fatti conoscere dal grande pubblico internazionale. Ma ora bando alle ciance e ascoltiamoci Living on Video.
1: Yes!

Anche questo è il suono dei ricordi playlist. Erano i B-52s con Love Shack che lasciano il posto a Vicious Pink. Ve li ricordate quella di Can't You See? Adesso invece ci cantano Take Me Now.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa, il vostro Night
1: J. Amazuru Money Money ha preceduto il brano che abbiamo in sottofondo dei Fix, quel nome un po' particolare, con il brano intitolato Talk About. Ma adesso arriva proprio l'essenza del suono.

0: I Feel For You. Sì, lui si chiama Paul Harwood e ha remixato questo bellissimo pezzo di Chaka Khan intitolato proprio così. Era l'estate del 1984 quando uscì l'album I Feel For You, che conteneva questa I Feel For You. Lei si chiama Yvette Marie Stevens.
1: Anche lei può iscriversi al gruppo Il Suono dei Ricordi oppure visitare la nostra pagina web.
0: Ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato e che hanno ballato con noi. Alla prossima
1: dalla principessa
0: e dal vostro Night J. This is the song of memories with Night J.
2: Avete ascoltato Il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 그렇게 도외됐음을.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

sono nato a Napoli, anzi a Bagnoli, periferia industriale, tra il fumo e il rumore delle acciaierie. Sono nato in Viale Campi Flegrei 55, un numero che mi piace, che suona bene e che mi ha portato sempre fortuna. E ha portato fortuna anche a tutti i miei amici del cortile, che mi seguono da sempre, perché insieme ci divertiamo. In fondo era scritto nei numeri, nel destino. Perché a Napoli 55 è la musica. A 18 anni sono emigrato a Milano, così come fanno tutti quelli che sono nati al sud. Anche i bluesmen nati nel delta del Mississippi andavano verso nord. Chicago, New York. Io a Milano ci sono andato perché volevo fare la musica e le case discografiche erano tutte lì. Così ho cominciato a bazzicare quei corridoi, quelle anticamere, cercando almeno di accapararmi le simpatie delle segretarie, dei padrini e dei padroni dell'industria del disco. È stata un'esperienza dura ma divertente. Del resto era questa la mia vocazione,

poi un bel giorno, quando meno me l'aspettavo, quando ormai avevo pensato di lasciar perdere, è arrivata la grande occasione. Nel senso che il capo della lobby che conta ha detto sì e ha deciso che le mie canzonette potevano essere utili alla causa. Io confesso che ne ho approfittato subito, anche perché dopo tanti anni di gavetta era l'unico modo per farmi ascoltare. In fondo l'ho detto, lo ripeto, era scritto nei numeri, nel destino.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Non ti scordare di me, di me e noi.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Ecco i campioni, buonasera Marco, 20 di sera, buonasera Marco. Sentiamo Marco, Marco ci sei? E cosa è successo che non c'è Marco? Marco,
1: pronti, è così.
0: Eccoci sì, qua, eccoci. Scherzetti delle linee telefoniche. 20 di sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
2: Uno spadino, eccomi qua. Buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera, dai, buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che si sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio le radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesena. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
2: eccoci
0: a te Spadino.
2: Qua, eccoci qua.
1: Da dove cominciamo? Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da dove cominciamo?
2: Se è casa mia, facci i danni, fermati. No, non mi dico così, partiamo piano, dai.

0: perché
1: Diesel, capito?
0: Perché Spadino e non Spadone? Domanda 1.
1: Sì, tipo così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
1: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Comora, tutta sta roba così, capito? Io sì, l'ho voluto buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
1: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi sei... è un po'... prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti... Si ironizza, capito?
0: Ecco.
1: Certi quindi... discorsi.
0: Ecco.
2: Perché poi ne ho visti tre di famosi proprio di Spadino. Tre che
1: sì,
2: sono i più importanti d'Italia.
1: Resto. Sì, sì, è vero. Sì. Sto io e poi...
2: Vabbè, tu sei il primo, tu sei il primo.
1: Sì, sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490, se volete avere il brivido di Spadino, 320 19 78 490, Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24, abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare, intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
2: Allora, intanto grazie che stai con noi questa sera, speriamo che riesco a farti l'intervista, perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe, almeno possiamo parlare.
1: Ho fatto chiamare tutta la famiglia.
2: Allunghiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici, perché sennò il file poi non esce.
1: Quindi, ok.
2: Purtroppo
1: ieri cammizia che non chiama, dai.
2: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa ispirazione a...
1: No, io ho sempre ragionato che sorridere è la salvezza per tutto, no? Perché non si rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato, anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato il positivo dentro.
0: Ci abbiamo una telefonata
1: vede
0: in
1: che
0: linea.
1: Eccomi.
0: Eccolo qua, okay, Damiano. Telefonata. Buonasera, Damiano.
3: Ciao, Avergio.
1: Ah, bello, ma cazzo sta paura.
0: Quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino, che è stato imitato.
1: Questo è Spadino, dopo Spadino fa entrare proprio nel vivo, capito?
2: Ah, ecco. E dopo lo devi recitare per noi.
0: Allora, Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e te dico che stai troppo forte.
1: Grazie Damiano, grazie. Se vede che non ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino, ma insomma...
1: Va bene. Grande Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
1: Grande Spadino.
2: Vabbè, cercherò di imitarlo, ma lui è inimitabile.
1: Sì, vabbè. Ormai
2: quando
1: ti hai
2: scelto, il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
1: Guarda, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però io cerco sempre di ricostruire la comitiva dei tempi nostri, io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è sta la comitiva, c'è sta quello qua a destra sulle spalle, poi c'è sta quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, facevo, a me mi manca un personaggio. Boom, poi questa cosa di Spadino, poi... sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato questo paio d'occhiali che avevano lasciato un compleanno, mi sono indossati, ormai questi occhiali sono diventati una moda, questi ad ananas, e da lì è andato Spadino.
2: Bellissimi. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor, fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai nella vita.
1: Sì, appunto, no, è troppo il complimento, i miti lasciamo là.
2: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta, non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
1: Sì, no, già m'hanno chiamato, da settembre partono un po' di riprese pure, e quindi ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però rifiutato, poi vabbè, prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
2: Quando
1: mi emoziona un po' sta cosa.
2: Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori che diventava insomma popolare? Perché a un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì. A un certo punto hai detto, ecco qua, sto in alta marea.
1: Sì, quando ho cominciato... Lo sai,

0: qual è il problema? Che quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva a tutto il mondo, capito? Quando cominci a fermare per strada la foto e te cominci a dire, te cominci a chiamare sei ospite qua, sei ospite, cominci a realizzare, dici, ma che sta succedendo? E da là poi, vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
1: Una ragazza in linea, ragazzi,
2: pronti?
1: Eccola, pronto?
3: Buonasera Spadino, piacere, Eleonora.
1: Ecco qua.
0: Ciao Eleonora.
3: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
1: Sì.
3: E cioè, grazie. Sei fantastico, continua così, perché sei veramente grazie. Fantastico. Grazie.
1: Tu quando l'hai conosciuto, Spadino?
3: Ti seguo, ho visto i tuoi video e tutto, sei un grande.
0: Aspetta, ti passo Spadino.
1: Passi Spadino, sì.
0: Pronto, Eleonora.
1: No.
3: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
0: Già la... Ma quando è che andiamo a cena? Si può fare così, sì.
3: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
1: Immediato, Spadino. Okay.
3: Quando te pare, Spadino?
0: Io vado subito al sodo, mi chiamano lo sodo, capito? Io vado subito al sodo.
3: Sei un grande, io te amo, te lo giuro.
1: Va bene.
3: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
0: Mi sto emozionando. E voi due potete levare la linea, voi due, che devo parlare con l'onore e piacere.
1: Sì, va bene, noi io Marco, andiamo a cena io e te, Marco, dai.
0: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era t'ho fatto sì. Colpo.
1: Ti
0: mi piace le tapparelle, lo do, mi piace le tapparelle.
3: Oddio, sei un grande Spadino, sei veramente un grande.
1: Bene Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse
3: grazie,
1: parlare con Spadino.
3: Grazie a voi,
1: buona serata,
3: ciao. Un bacio ragazzi, ciao.
1: Quindi questo...
4: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. E lui ti esce. Essendo che tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi lui ti esce da solo, ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
1: Spunta Spadino dal monte.
4: Gli occhiali sono particolari.
0: Sì, occhiali sì, sono top ormai. Ma sai quanti ne hanno fatti? Allora, no, l'ho messo in vendita, no, io, perché ho messo la casa proprio. 1280 occhiali ho venduto.
4: Mamma mia!
0: Sono tanti, io Parigi, Spagna, un po' capì.
1: Quindi...
0: Per quello ti dico, non mi rendo conto che possa arrivare a tutto il mondo, non ti rendi conto, perché stai sempre dietro un cellulare, capito?
4: Però con quello sei volato, no? Grazie a...
0: Sì, no, io so del popolo poi, io so fatto così.
1: Quando è iniziata la tua storia, Spadino? Quanti anni fa?
0: Tre anni fa, dai, dimo tre anni fa, però che è esploso proprio è un anno e mezzo fa, sì.
1: Ecco, quindi... Proprio di recente, praticamente.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: 320 19 78 490 320 19 78 490. Continua pure, perché io magari sarei una della filtro.
4: Sì, rimani. E mi ha raccontato una bella cosa. Vorrei che ci racconti la storia del fatto dell'Isola dei Famosi, Grande Fratello, comunque loro ti hanno chiamato, ti hanno desiderato.
0: Sì. E praticamente, vabbè. Mi ho rifiutato perché poi ho fatto anche il post che tutti mi hanno fatto i complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava subito la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi io saluto Samuel, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
4: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, grazie. Diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
0: Ma è molto visivo, era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, e poi sai che c'è, da là parte tutto, poi ti chiamano a varie trasmissioni, tutto, quindi... Però io sai che cos'è quel problema? Io so il popolo, io non lo giuro, non... Sì, è bello, per carità, chi è che non dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice Spadito, posso abbracciare? E io là mi squaglio, capito? Dimmi. È bello, io sono del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
4: ti faccio una domanda: davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
0: Allora, io già sono stato, ho fatto un programma televisivo, sì, c'è quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo, si spenge tutto, parto io, capito? Come se si azzera tutto. Non te lo so spiegare questo, credimi.
4: Sì, esce il tuo personaggio, quindi...
0: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' d'agitazione, dico, oddio, che sta succedendo qua? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Quindi, mi viene tutto facile.
1: Ho capito, ma come sono gli occhiali di spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
4: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
0: Ah, sì, dorati.
1: Adorati, dorati, quindi lo spieghiamo così, perché sono molti non vedenti.
4: Cioè, praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada o è matto o è spadino.
0: O è spadino.
1: Ah, ecco. o è qualcuno che gli era dato
4: la spadino.
1: Di
4: forza.
1: Cioè, o è qualcuno che gli hai dati tu quegli occhiali? Sono...
4: Cioè, no, qualcuno... lui l'ha trovato in una festa, ha detto, no?
0: Ah. Lì, sì, io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo, e in una festa non c'ho sto occhiali, no?
1: Sì.
0: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono tre personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, da quando mi sono messo sto occhiali non ho più torti.
1: Ho capito.
4: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
0: Sì, molto, sì. È molto conosciuto pure la sala da ballo.
4: Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
0: Sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano i sketch mia, mandano, quindi...
4: Però, sai, quando li manda Linus è tanta roba.
0: Sì, infatti là...
4: 80.000 visualizzazioni.
0: Sono tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito, vedi? E da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare sorriso è tanta roba, portare sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare sorriso penso è la cosa più bella che ci può essere.
4: Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli e quasi ha vinto, l'abbiamo intervistato mercoledì. Lui ambisce a fare il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha detto mercoledì, il suo concerto suo proprio, perché lui suona tutto e canta. Qual è il tuo di sogno?
0: Ma guarda, io credimi, guarda, non te lo so dire, perché sto a fare quello, questo è perfetto, questo è bravo, no, però il sogno mio non è che c'è una meta, ok? Te posso dire un film, però io sono sempre abituato che dal lato andrà sempre meglio, e meglio adesso non te lo so dire, capito? Però un film sì, è una bella cosa, è quelli che girerò a settembre, però poi non so, perché io devo sempre fare quello scalino, capito? Io sono fatto così, e non c'ho mete, tutto è buono, tutto è bello e tutto è possibile.
4: Bello, bellissimo.
1: Quindi
4: grandi.
1: Tu accetti tutte le offerte.
4: Ti eri preparato di uno sketch per noi? O sei spontaneo?
0: No, spontaneo.
4: Ok, quindi sei di getto.
1: Sì,
4: non scrivi, non ma spontaneo. Sei di getto.
0: No, io sono spontaneo. Poi, per esempio, vedo qualche video, me lo giro in mente, capito? Vedi, da là attacco il telefonino e parto. Però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria.
1: Tutto improvvisazione.
4: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto
0: no, sono quelle di getto vanno.
4: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio adesso, se dovessi partire con una tua prova?
0: Allora, dipende.
1: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma. E
0: come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona? Posso io, ma fa un viaggetto.
4: A Milano non lo so, come stanno Giuseppe?
1: A Milano
0: sono un po' tristi.
1: Milanesi siamo tristi, qua abbiamo il caldo, oggi ha piovuto, però insomma abbiamo comunque il caldo. Sta tornando.
0: No, noi qua stiamo sempre a aspettare l'aria della tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
4: Spadino, ricordati che sei in radio, eh. Ricordati che sei in radio.
0: Ma io non vedo perché vedo che radio che è? Maria chiuda la busta, pure la bustina Maria,
1: no, quella...
0: chiudo tutto.
4: No, Carlo Spadino, continua così. Ricordati che adesso, in questo momento, ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta, e da domani, venerdì, sarà tutto registrato, quindi non sparisci così facilmente.
1: Ti ascolteranno.
0: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Mi mette un po' a paura sta cosa, Marco, come 100 radio?
4: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino al, allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
0: Che ci ascoltano, no?
1: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
0: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, ah, okay. 4 grammi.
1: Tu vai a chili praticamente.
0: A chili c'era mio nonno, Pablo. Stava sempre a bar, Escobar, capito? Era una cosa buona quella.
1: Sempre con però le speranze, non... sempre con le speranze.
4: Non so se lo conosci, il vichingone.
0: Sembe.
4: Paolo Bonolis ha detto, gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
0: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni alla prima, 4 anni alla seconda, 4 anni alla terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Ecco.
1: Perché, anche perché le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
0: Mi chiamavano zio le maestre, capito? Sti infami.
1: Ho capito. Bene, diamo...
4: Io chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando. Per fortuna chiamano questo.
0: Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente. Che registi?
1: Ah, no, noi stiamo registrando.
0: Questi si travestono, capito? Fanno finta sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
4: È capace. Ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
0: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
4: Io non so. Diciamo, è una cassa. Che si pagheranno in denaro.
0: Sì, perché c'è Buffico Abdul, chi mi vuole pagare cioè, mando Liban, tutta roba buona.
4: Ma io sento sempre Abdul, chi è questo Abdul?
0: È quello che ti regala la felicità, c'è sta la felicità, sta gli dalla tapparella, ti sta smascellare la felicità, tante cose, questa è la felicità Abdul.
1: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
4: Beh, io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
2: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, sono un po' belli, cioè, capito? Voglio dire, tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
4: Ti voglio fare una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione? Tipo con Federica Massi o con altri? Cioè tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te?
2: Ok,
4: da chi è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu lei?
2: Da me, perché lo sai che c'è, stando visto mi fa, oh ciao, bella tutta coatta, sì. Poteva andare bene con Spadino che è coatto, capito? Quindi, tipo,
1: vi siete cercati?
2: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito? Quindi,
4: certo, ma lei ha cercato te?
2: No, io l'ho cercato.
4: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita, conosciuta, insomma.
2: Sì, perché poi si seguivamo tutte e due, capito?
4: Ok.
1: Sentiamo la sigla in sottofondo.
4: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
2: Sì, Roma.
4: Ok, allora, Marco, ci fai i saluti e è finita, purtroppo, mi dispiace.
1: Ancora qualche...
2: Già finita!
4: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
1: Caro Spadino, mannaggia. Salutaci, dai!
0: Ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
1: Come non è? No, ma magari a tornare un'altra volta. Perché,
0: ok, allora.
1: Perché se tu sei un grande campione, vai, campione!
0: Ciao a tutti!
4: Ciao Spadino, grazie! Grazie Spadino.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Sfida fra giganti, presenta Paolo Frau.

grazie, grazie, grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco, ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato. Che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre. La canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito dalla famiglia di emigrare in Australia causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, fa, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini, che è Amarcord. Lui praticamente, sa chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros. Quando era piccolo, aveva appena 10 anni, pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, vedete un po' attraverso i nostri contatti, votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

Questo è un classico di Teo Venditti e non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma.

un po' anche la città, ovviamente, perché Roma rimane sicuramente una delle città più belle al mondo, secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta. Napoli, dove lo lasci? E poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città, Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà, le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock. I suoi brani, infatti, non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

0: successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia, Irene Fornaciari pubblicò il suo album d'esordio, Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica PolyGram. Ma insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti, ricordo di votare, votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate, Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026, ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora, questo ormai stiamo finendo il mese di giugno, ok? Per cui sfida tra giganti momentaneamente si ferma, riprenderà a settembre. Per quanto riguarda il mese di luglio-agosto, ci risentiremo poi il prossimo lunedì con un programma proprio frizzante, un programma estivo. Va bene, il titolo ancora non ve lo sveliamo, però ci sarà un nuovo appuntamento sempre negli stessi orari, cioè lunedì e poi in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, e non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.
1: Sono le 21 e un minuto.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà tutto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, è non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

Un'altra te, belle canzoni d'amore, intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti in tanti si chiedono, ma come può essere andata in quel modo lì? Come mai si sono lasciati? E succede nella vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trainato da singoli come Libera Nosa Malo e Urlando contro il cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere, degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club l'Italghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte, continua a fare anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia, infatti è tra i giganti in questione. Lo abbiamo con 55 voti, fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari, Eros Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è la piccola stella, Senza cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

E ultimo momentaneamente a Teo Lavenditti con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, eh? E va bene, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara, studia il pianoforte. Poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento. Ok, quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafrao è davvero tutto. Io, prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Va bene? Da parte di Palafrao è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco, come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Bye bye, buon inizio di settimana, fate i bravi e grazie ancora.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.